A tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie, siamo giunti a venerdì 15 maggio, di nuovo buona giornata a chi ci ascolta sulle nostre frequenze 90.7, 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata, chi ci ascolta attraverso Radio Giulianova.net in streaming, naturalmente anche chi ci segue sulla nostra pagina Facebook. Buona giornata di nuovo a tutti, andiamo sempre con il primo saluto per poi continuare con il resto delle notizie e andare a vedere che cosa ci propone appunto il quotidiano Il Centro. Basta un piccolo ultimo primo saluto mattutino tra i tanti che riceveremo e che riceverete voi durante la giornata. Allora, è il Radio G Notizie di oggi 15 maggio, abbiamo detto è venerdì, siamo già a metà mese, grazie ad Antonella che ci dà il primo buongiorno. A tutti, direttore Gabriele, buona giornata, noi naturalmente ricambiamo a Gabriella sicuramente di cuore. Allora andiamo a vedere la rassegna stampa, ci sono purtroppo notizie di cronaca che in qualche modo ci riguardano, le andremo adesso ad esaminare velocemente nella pagina appunto di Teramo. Eccola qua, l'andiamo a vedere. Alpinisti morti, il caso è stato archiviato, ma ci sono stati due incidenti, un incidente mortale in montagna, un malore che ha colpito un nostro concittadino, è morto appunto ieri durante questa escursione, e poi mamma e nipotina, generalmente si parlava di nipotina, adesso sarebbe la mamma e nipotina, e mamma e figlie che attraversavano la strada, secondo i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione che appunto riporta oggi il Centro, quella di nonna e nipotine. Comunque va detto che la donna è ricoverata in ospedale, la bambina praticamente è illesa, tutte e due sono state appunto investiti sulle strisce pedonali a Colleranesco, questa era la notizia principale. Poi parliamo subito di buone notizie invece, le bandiere blu, anche Giulianova ieri ha avuto la sua bandiera blu, è stato l'assessore Nosica Cameri a ritirarla per tutto il litorale appunto di Giulianova. Ricordate che 2 anni fa ci furono problemi, poi l'anno scorso l'abbiamo ripresa per tutto il titolare, per tutto il litorale, anche quest'anno. Chi ha il record di bandiere consecutive è Tortoreto con le 30, Giulianova è a quei livelli, però non ha avuto purtroppo la consecutività. Adesso parliamo di ospedali, il PD dice fondi per gli ospedali, Marsiglio lasci stare Mattarella, li deve trovare appunto lui. Poi un'intervista ancora su Pannella, Marco comunicava in TV come nessun politico della Prima Repubblica. Ricordiamo che ci sarà appunto una manifestazione martedì per lui appunto a Giulianova. Poi i lupi, si parla ancora di lupi, benvenuti nel paese dei lupi, è a Gioia dei Marsi che torna al passato, dove appunto i lupi non si toccano, con elemento a quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Come va l'economia in Abruzzo secondo il Centro? Questo è il titolo. Patto tra le imprese e le banche, accesso al credito per investire, mentre Convindustria acquista la sede di Teramo. Dall'economia alle tradizioni abruzzesi, il sazzerello abruzzese, 2 progetti di legge per portarlo nel mondo, e questo è un fatto importante. Il saltarello, vediamo un po', perché Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia lanciano l'idea, la danza popolare

Detto, attendi, se toccate Taiwan c'è il rischio scontro. Il leader cinese accoglie Tycoon, la questione non sia gestita male. Gli USA incastrano soltanto il fronte comune su Hormuz, ma tutti hanno l'accordo, e sul no all'atomica iraniana. Un po' poco, per la verità, per quello che lui si aspettava. E andiamo, ragazzi, andiamo, perché passiamo alla politica internazionale. Per fortuna si rivede Draghi. Draghi riceve il primo Carlo Magno e suona la sveglia all'Europa, che in realtà ha un profilo molto esile, non incide per nulla nel panorama internazionale. Dice: ora siamo soli, giustamente, serve agire. Mentre in Inghilterra c'è la polemica con Starmer, che ha perso le elezioni e non se ne vuole andare, e String lancia la sfida a Starmer. Il ministro della sanità si dimette per sollecitare il Premier a fare un passo indietro. Vediamo la cronaca. Immersione fatale alle Maldive, 5 italiani morti mentre ispezionavano sott'acqua una grotta. Poi Monica e suo mare, la vita per lui, un paradiso per i turisti, visitatori in crescita, questo è appunto il modello Maldive. Ma attenzione appunto a queste insidie che ci sono. L'allarme antivirus, come ce la caviamo? Finland è lockdown sulla nave da crociera, non ci sono stati altri casi denunciati, quindi parti che non sia veramente nulla di grave. Andiamo a trovare che cosa accade qui, perché i Poggi sono stati accusati di aver speso i soldi che hanno avuto come risarcimento dalla famiglia Stasi, quando appunto il figlio è stato condannato per la morte della figlia, assassino della figlia a 16 anni. Mai toccati i soldi di Stasi, i Poggi dice: siamo pronti a restituirli, perché se non è lui il colpevole ed è un altro, dovranno restituire i soldi che hanno avuto dalla famiglia Stasi, ben 700.000 euro, che però, dice, non li abbiamo toccati. Abruzzo, la tutela dell'ambiente, si parla della marina di Pescara, il porto, il futuro si progetta sulla sostenibilità. Poi controlli più serrati, chi fa lo sveldo ancora in provincia di Abruzzo per la pompa alla benzina, che fa pagare di più dicendo c'è l'aumento, ma non tutti, non sempre è così. Poi alpinisti morti, abbiamo detto, è stata archiviata l'inchiesta. Poi si parla di intelligenza artificiale e sistemi di sicurezza, questa visita all'Ateneo, l'ex magistrale dell'ex prefetto Rizzi, questo è venuto ieri a Teramo. Restiamo ancora qui, e eccola qua la notizia che purtroppo ci riguarda: escursionista muore sui monti della Laga. Si tratta di un ex dipendente della Tercas, attualmente in pensione. La vittima si chiamava Mario Di Filippo, ieri era appunto in gita con amici su un sentiero, l'allarme lanciato dall'amico, è stato soccorso con l'elicottero, i medici intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ricordiamo che Mario Di Filippo di Genova era un ex dipendente della Cassa di Risparmio, lascia la moglie e due figli, condoglianze ovviamente da parte della RG alla famiglia. Poi si parla ancora a Teramo di post terremoto, lavori di 10 milioni al comune, 17 imprese parteciperanno al bando per mettere a posto il comune. Ancora, al titolante Nori, si vota a Montorgio, sfida 2 tra continuità e rinnovamento. Poi la polemica sui mancati stipendi alle case di riposo, l'UGL interviene, il sindacato, che dice: case di riposo, la risposta che è stata data è insufficiente. Poi è la BCC di Castiglione, numeri record per i primi 70 anni, è stata ieri festa e taglio della torta. Ed ancora Alba Adriatica, il programma, carnevale, concerti e comicità, questi gli eventi clou per l'estate. Ed ancora investito con la bici, resta ferito, è successo a Martinsicuro, ciclista trasportato al Mazzidi, automobilista tampona e fugge. Tantissima gente ieri appunto ai funerali di Sandro Galantini, al santuario, tanti interventi, tutti che hanno in qualche modo dato una certa commozione, dall'ex sindaco Masso Mauro ai sindaci di Controguerra, di Fano Adriano, e poi ricordiamo anche al sindaco Costantini, che ha inaugurato appunto la serie di interventi, più commovente quello della cugina Cinzia nel finale, che noi abbiamo riportato e sta avendo molte visualizzazioni sulla pagina Facebook di Radio G. Applausi
e lacrime per Sandro Galantini, che non va assolutamente dimenticato, e bisogna fare in modo che questo accada attraverso dei riconoscimenti appunto alla sua memoria, al lavoro che lui ha svolto. Eccola qua la notizia di secondo il centro nonne e nipotine investite dalle strisce e carabinieri. La versione era ieri esattamente mamma e figlia investite sulle strisce. Resta il fatto che la tragedia è stata

0: posizionate perché sono state investite sulle strisce, però l'investitore si è fermato e le ha per primo soccorso. La bambina praticamente non si è fatta nulla, mentre la mamma è ricoverata all'ospedale di Teramo. Poi si è parlato di Consiglio Comunale, Scuola Don Milani. Il Consiglio rinvia sulla nuova viabilità, un compromesso si è trovato ieri, ma l'opposizione ha votato la proposta di Arboretti, esattamente per rimettere le cose come erano prima. L'amministrazione comunale ha detto continuiamo ancora con questo esperimento, a settembre diremo, e ha votato un proprio emendamento bocciando quello dell'opposizione. Di questo ed altro parleremo a questo pomeriggio alle 17, quando torna la rubrica Rifacciamo il Consiglio alla radio, mentre questa mattina come ospite, visto che primavera molte volte è legata alle allergie, parleremo con l'allergologo, il dottor Paolo Calafiore, allergologo importantissimo, che ci dirà tutto come comportarsi chi soffre di allergie durante appunto la primavera, il polline e quant'altro. Tutto questo tra poco alle 8:30. Andiamo a Roseto, polizia locale, Grippo, che era stato licenziato, il capo della polizia, presenta il ricorso. Poi Scogliere, è partito il piano antierosione. Poi centro rifiuti, no del quartiere ai progetti. Profondo Sud della provincia di Teramo, cioè Profondo Sud, andiamo a Silvi. Di Marco dice frane, finanziati comuni con conti deboli. Poi a Pescara aggiustano i tombini adesso che mio figlio è morto, perché si parla della tragedia in cui è morto con la moto Federico, ne abbiamo parlato la settimana scorsa quando appunto è accaduto l'incidente. A proposito ancora di incidente, ubriaco agli arresti senza patente, travolse e ucciso una donna, è stato condannato a 8 anni di reclusione. Poi ancora cronaca, sempre con le auto, a 21 anni in fuga senza patente, semina il panico fino a Spoltore, fino a quando viene bloccato e viene appunto condotto ai domiciliari. Si parla sempre della fusione per realizzare la cosiddetta Pescara Nuova, ma la fusione non va bene a Spoltore e nemmeno a Montesilvano. Fusione, ricorso al referendum, udienza anticipata al 26 di maggio. All'Aquila, l'Iris, asso nella manica della Meloni per sostituire Biondi, sindaco uscente che ha fatto due legislature e non può ricandidarsi, mentre il centrosinistra corteggia Picuti. Shock da Vezzano, ammazzami perché da viva non ti do nulla, tentata rapina, il racconto drammatico della titolare di un'agenzia immobiliare minacciata da un ladro che impugnava una pistola. Poi un sacerdote trovato positivo alla cocaina, fissato il processo, incastrato dai test tossicologici, è un prete colombiano, il colombiano Daniel Carden, si era schiantato con la sua auto tra Sulmona e Pratola e lì era stato sotto posto al narcotest e si era scoperto che era positivo alla droga. Poi ancora cronaca, Lanciano, massacrato di botte dal branco, chiesta però l'archiviazione per 3, quindi non c'è stato nessuna condanna per questa vicenda. Ed ancora una famosa opera di Rossini, L'italiano in Algeri, l'opera di Rossini chiude la rassegna Città Sant'Angelo, si chiama Music Festival. E ancora andiamo qui al Festivalba, teatro, rock e lirica, torna un Festivalba per un'estate di eventi da giugno e agosto. Qui però siamo ad Alba Fucens e non appunto alla Bariarica come si potrebbe pensare. La pagina sportiva, l'Abruzzo si tenge di rosa, il tifo è tutto per Ciccone, oggi appunto arrivano le tappe abruzzesi, domani c'è attorno all'una 12:50, poi saremo molto più precisi domani mattina, c'è il passaggio della corsa a Giulianova verso Fermo, la tappa è Chieti-Fermo, l'Abruzzo si tinge di rosa, il tifo ovviamente è tutto per Ciccone, strade chiuse, qui siamo alla partenza oggi, arrivo alle 17 e si parla soprattutto di questa montagna che è il Blockhouse. Darà bottini a Specialetti, Ciccone dice darà battaglia. E ancora possiamo andare avanti, lasciamo il ciclismo e passiamo appunto allo sport. Alla fine si è deciso per quanto riguarda il derby Roma-Lazio, si giocherà alle 12 di domani, domenica, per evitare la concomitanza con le finalissime di tennis al Foro Italico, evitare appunto il problema che c'è. Ricordiamo che si gioca tutte le partite si giocano allo stesso orario, le partite che hanno a che fare con la Champions, quindi a mezzogiorno, quindi mezzogiorno di fuoco. Si potrebbe dire Pescara, calcio di Pescara, Rebus Insigne, il Benevento punta ad avere Di Nardo. Questo per quanto riguarda appunto il ma adesso c'è questa notizia terribile che riguarda il Chieti. Ha avuto ieri ben 11 punti di penalizzazione e retrocede direttamente in Eccellenza. Doveva giocare i play-out contro la Recanatese. La Recanatese ha fatto ricorso dicendo che era assurdo che non si mettessero i punti di penalizzazione per una società che non aveva pagato gli stipendi ai giocatori. Proprio all'ultimo, mentre si stava per giocare la partita, è arrivata da prima la notizia di una multa pesante e di una squalifica per il Chieti, ma ha fatto ricorso alla Recanatese e ha ottenuto addirittura quello che cercava, cioè che il Chieti venisse penalizzato magari non di 11 punti. La Recanatese puntava a fare insomma la partita in casa, invece retrocede e la Recanatese il Chieti si, la Recanatese si dovrà giocare una sola partita. Il club però non ci sta e dice che presenterà ricorso, ma sarà davvero molto duro. C'è partita playoff che si gioca invece regolarmente, che è quella tra il Teramo e il Notaresco. Sereni, calciatore del Teramo, carica la squadra, dice: Teramo, il futuro è roseo. Notaresco, Infantino, prenota i gol per essere il nuovo capocannoniere del girone, ma ormai ci sono altri come Sparacello che sono andati avanti. Per fortuna, dopo l'articolo di ieri, Giannova rompe il silenzio e finalmente ci fa sapere che cosa sta accadendo, almeno in parte. Il titolo è: Giannova rompe il silenzio, ci stiamo ristrutturando. La società interviene con una nota ufficiale, non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma comunque ogni nostra decisione sarà trasparente, che è quello che tutti ci auguriamo naturalmente. E allora ce l'abbiamo fatta con la pagina del centro, con le pagine del centro. Adesso appunto possiamo andare a vedere che cosa ci propone invece il quotidiano Il Messaggero. Di nuovo rinnoviamo gli auguri per questo venerdì 15 maggio, tanti auguri di un felice venerdì. E noi adesso andiamo a sfogliare l'edizione Abruzzo del quotidiano per vedere quali sono anche in questo caso i titoli principali. Si parte naturalmente da quello che accade in complessivamente, con tutti i richiami in prima d'Abruzzo sulle notizie della nostra regione. Positivo alla cocaina, l'abbiamo già visto, processo per l'ex parroco colombiano. Guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è stato sospeso anche dal vescovo. Poi Pescara Vecchia e Movida, una vecchia polemica, migliorano i dati del rumore. Famiglia nel bosco, tanto per cambiare, esclusa ogni ipotesi di affido per i bambini. Poi tra Pescara e Insigne, un addio al veleno. La città non perdona il fatto che lui non abbia calciato il rigore, che sarebbe stato decisivo. Teramo, alpinisti morti sul Gran Sasso, è archiviata l'inchiesta. Poi la celiachia, questo disturbo patologico. In Abruzzo ci sono 6.500 casi che però non vengono ancora alla luce. Poi fede e bicicletta, e il Don Matteo della Valle Roveto, appunto, che a 47 anni ancora succede a Don Franco e va appunto sempre in bicicletta. Serie D, Chieti penalizzato di 11 punti e retrocesso in Eccellenza. Giro d'Italia, oggi lo spettacolo del Blackout, che è considerato anche il gigante del ciclismo. La bandiera blu, eccola qua, mare e laghi puliti. L'Abruzzo conquista 16 bandiere blu. La FE conferma i vessilli del 2025. Da Mario, assessore al turismo, dice: siamo protagonisti in Italia. Pescara la ottiene anche per il porto. Il record è per Tortoreto, abbiamo visto, è trentesima, ma noi siamo contenti per Giulianova, che per il secondo anno la ottiene per tutto l'arenile. Pescara Vecchia e Movida, livelli di rumore, i dati sono in miglioramento. Pescara trovato morto in strada, l'autopsia non scioglie i dubbi. Comunque oggi l'addio a Federico, aveva 18 anni. Insulti al vicino di casa, un'antropologa condannata anche in corte d'appello. E ancora andiamo avanti all'Aquila. Da Livorno, per vendere la cocaina nell'Aquilano, è stato sorpreso con 60 dosi. Poi ancora cronaca, purtroppo operaio cade nel deposito dell'impresa funebre e appunto la destina tra i 5 indagati. Gran Sasso da record, raddoppiati gli incassi per quanto riguarda le visite. Poi guida sotto l'effetto degli stupefacenti, a processo l'ex parroco, appunto ex, perché nel frattempo è stato sospeso anche dal vescovo, oltre ad avere delle conseguenze di carattere penale. Poi rapinatore le punta contro la pistola, la negoziante reagisce e lo fa fuggire. Andiamo a Chieti, dove si vota e parla il candidato del centrodestra senza Lega. Sicari dice riqualificazione dell'area dello stadio, mentre Legnini dice puntare sull'intelligenza artificiale. Polizia locale, ecco il nuovo regolamento, prestazioni più efficienti per i cittadini. Escluso l'affidamento ad altre famiglie per i 3 bambini del Bosco. Poi Teramo, morti su Gran Sasso, l'inchiesta è stata archiviata. Poi si parla purtroppo del Giuliese che è morto con gli amici a Cortino, pensionato, scivola e muore mentre stava appunto in montagna. Poi acquisita la sede della Confindustria, volontà di radicarsi sul territorio, investite sulle strisce pedonali, appunto nonna e nipotina di 6 anni. Andiamo avanti, perché andiamo a giorno e notte, ci sarà un film su Celestino V, Papa che fece come dice Dante il rifiuto, sono nel frattempo terminate le riprese. Poi, come abbiamo visto anche sul centro, tra Pescara e Insigne, un addio al veleno, mentre il direttore sportivo Foggia rilancia: la porta per Lorenzo è sempre aperta. Poi Chieti, penalizzazione di 11 punti, è caduto in eccellenza, tifosi e giocatori in lacrime, una bruttissima vicenda. Il Giro d'Italia in Abruzzo, ecco il gigante Blockhaus. Oggi l'appuntamento con una delle tappe più attese, simbolo del ciclismo epico, tra imprese e crisi improvvise. Poi domani invece ci sarà la tappa che porterà l'Abruzzo a Fermo, che transiterà appunto anche a Giulianova sulla nazionale adriatica. E allora andiamo avanti, il Messaggero, vediamo la prima pagina nazionale, si parla della strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub però sono morti durante l'immersione in una delle grotte alle Maldive, una grotta a 50 metri di profondità. I soccorritori, operazioni di recupero dei corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata, il sospetto di un difetto addirittura nelle bombole. Poi si parla della visita di Trump in Cina, Xi avverte Trump su Taiwan, se vi muovete male rischiate un'altra guerra. Come vedete, insomma, non è che ha fatto una bella passeggiata. Poi Papa Leone parla di pace, è stato acclamato dagli studenti alla Sapienza, dove non fecero invece andare l'ex Papa Ratzinger. Derby a mezzogiorno, Roma-Lazio in contemporanea con le altre 4 partite in cui si gioca la Champions. Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi, in effetti è vero, perché si sapeva di questa contemporaneità. Poi si parla del Papa, abbiamo già detto, questo titolo finale, gli sfine vita, una legge di pietà. Ricordiamo che di questo si parterà a Giulianova con un convegno organizzato dal Glicine, appunto, di Piero Guidobaldi, con la presenza di magistrati, e ve ne daremo contezza in maniera più dettagliata. Bene, adesso alcuni stacchi, poi ci collegheremo con Pierluigi Casalena per sapere tutto sulle previsioni del tempo, e vi ricordiamo anche che alle 8.30 parleremo col dottor Calafiori per parlare di allergie, perché la primavera è il regno delle allergie, con il polline che gira nell'aria, come difendersi, come comportarsi. A tra poco.
1: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
3: Stile scamosciato, impazza da Globo!
4: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
3: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
4: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori!
3: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
0: Allora, buongiorno ancora ai nostri ascoltatori. Dopo Antonella, buongiorno a Gaetano Pallini, che ritroviamo con i suoi auguri che sono sempre legati giustamente anche al lavoro. Andrea Serafini che ci dice che il passaggio della corsa a Giulianova attorno alle 14.40, quindi nel primo pomeriggio. Poi diciamo saremo più precisi domani, ma secondo lui, da quello che ha letto dai giornali, 14.40. Grazie Andrea, facci sapere qualcosa di più preciso quando puoi. Buongiorno a Giuliana Michelucci, a Paola Cicconi con le bandiere giallorosse, con i cuori giallorossi, a Flavio Stacchiotti, a Max Rastelli, buongiorno, buon fine settimana a tutti, direttore Gabriele, grazie a tutti voi. E noi adesso, dopo l'ultimo stacco, parleremo con Casalena, con le previsioni del tempo di questo fine settimana che interessano tutti.
2: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
0: Buongiorno per Luigi Casalena, previsioni del tempo, signor meteorologo, prego.
5: Beh, oggi il tempo è ancora variabile, ormai sono giorni che il leitmotiv è lo stesso, insomma, si alternano nuvole e sole e ci sono delle raffiche di vento nord-occidentali a tratti che comunque accompagnano il passaggio di queste, diciamo, di questa nuvolaglia sparsa che poi fondamentalmente non fluisce nessuna precipitazione, quindi non è che sta piovendo in questo periodo, però comunque sia rimane il tempo variabile, quindi il sole si alterna alle schiarie, agli annullamenti. Per domani invece è previsto un peggioramento un pochino più serio, nel senso che entra una perturbazione nord-occidentale più organizzata, e questo farà sì che le piogge da domani mattina potrebbero interessare tutta, diciamo, la dorsale appenninica, la pedemontana e ovviamente anche le coste, piogge deboli, ma soprattutto ci sarà un calo delle temperature di 2-3 gradi, quindi, accompagnato da ventilazione di tramontana. Quindi, insomma,
0: domani quando passa la corsa potrebbe pure piovere.
5: Esatto, potrebbe piovere. fine in serata, insomma, avremo questo tempo piuttosto perturbato, prima della variabilità che tornerà poi bene domenica, con ancora schierite nuovamente, però venti ancora tesi di tramontana, e lunedì ancora dell'instabilità sulle aree interne con delle piogge, qualche piovasca arriva anche sul mare, un contesto ancora variabile. La variabilità ce la porteremo anche la prossima settimana, cioè non ci sarà una giornata completamente serena, passeranno sempre delle nubi, ci sarà sempre una ventilazione, diciamo, di brezza tesa, e quindi situazione con temperature di 1-2 gradi sotto la media, quindi insomma per il momento non arriva il caldo. Però
0: che giorno entra l'estate?
5: Meteorologicamente parlando il 1° giugno, perché
0: però?
5: Però insomma, dal punto di vista invece astronomico non ricordo se è il 20 o il 21 giugno
0: vabbè, perché tra il 20 e il 21 giugno secondo te cambierà qualcosa?
5: Ma credo di sì, insomma.
0: Beh, penso, non so. Penso, se volete piovere fino a luglio agosto fate come vi pare,
5: in questo momento non sta piovendo, però il tempo è
0: però ci rovina sempre le giornate. Che tempo è di qua? Non lo posso dire, vabbè,
5: il tempo varia,
0: cioè non riesce a fare due giornate di seguito di sole, non si riesce,
5: no, non ce la fa, perché le correnti di tesi occidentali stanno interessando tutta l'Europa, quindi anzi sopra le Alpi,
0: Federico, ci va pure bene, senti ragazzo, questi derby, no, derby e le altre partite, addirittura a mezzogiorno domani si gioca, mezzogiorno di fuoco.
5: Domenica,
0: scusa.
5: Alla fine, insomma, questo rimbalzo di responsabilità sembra, insomma, che domenica si debba giocare 4 partite all'ora di pranzo.
0: Non è serio.
5: Non è serio, e soprattutto, non lo so. Per la giornata si gioca tutta lì, perché per il resto, a parte Cremonese e Lecce che fanno un altro campionato, per il resto
0: l'Inter, le tre fa una passeggiata, perché la partita
5: l'Inter fa la sfilata
0: e la deve giocare per forza, certo, vabbè.
5: Non c'entra niente, però le partite più importanti sono quelle
0: a mezzogiorno,
5: all'ora di pranzo, secondo me non è tanto sensato.
0: No, assolutamente, ma si sapeva di queste finali di tennis, no, fuori Italia,
5: tant'è che Sarri ha detto di non scendere in campo, sì, e non ci sarà, ha detto, quindi.
0: Chi è lui? Chi l'ha detto?
5: Sarri ha detto che non ci sarà lui.
0: Per far ridere, in realtà la Lega poteva addirittura fare anche di peggio, se per non mandare gli arbitri.
5: Beh, allora, quello che è successo è scandaloso, perché i calendari degli altri tornei si sanno prima. Hanno messo la partita di Juventus-Torino quando ci sono state le finali di tennis. E quindi a novembre hanno sovrapposto le due cose, e il derby Roma-Lazio con l'Internazionale Italia,
0: che si sapeva da tempo questa data, no?
5: Ma queste due date si sapevano da tempo, non si capisce per quale motivo non hanno forzato il computer a procedere ad altri accoppiamenti, cioè questo proprio senza
0: un bel accoppiamento manuale, va bene, non sarebbe accaduto, sorteggio. Grazie per Luigi, buona giornata e buon lavoro. Vai a spasso, ciao, buona giornata. Bene, allora salutiamo per Luigi Casalena, lo ringraziamo delle sue previsioni, che sono sempre precise, e noi appunto ne siamo grati. Creativo!
6: Creativo, un mondo di felicità. Creativo, un senso.
7: Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Un luogo dove giocare, imparare e crescere. Creativo è centro ricreativo, laboratori didattici, attività ludiche e culturali, corsi e concorsi e coloratissimi pigiama party. Tra le tante simpatiche attività riservate a tutti gli associati possessori di tessera, ci sono il martedì e il giovedì Affabulando con il maestro Gianluca Cannavina e il venerdì i simpatici pigiama party. Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Ecco i nostri orari di apertura: il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 17 alle 18 con i nostri laboratori gratuiti, il venerdì dalle 15 alle 23.45 con i nostri pigiama party a partire dalle 19 e il sabato dalle 9 alle 18. Ci trovi a Giulianova Paese, in via Gramsci 70. Ti aspettiamo!
6: Creativo, un mondo di felicità. Creativo, un senso di libertà. Creativo, canta e balla insieme a noi e diverti di più.
7: Cliniche Massetti, di
2: Fabio, Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale, palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano, riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.

centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

0: sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino, sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti, la tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te, non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente, hai problemi di DURC per incassare le tue fatture, il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie, la legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: Siamo alla pagina degli auguri, la rubrica è Tanti auguri a te, offerta come di consueto da Marcafè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
4: Marcafè? È nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcafè!
1: Siamo giunti al 15 maggio, la chiesa ricorda oggi Sant'Isidoro. Nato a Madrid verso il 1070, iniziò giovanissimo a lavorare in campagna. Grazie al suo lavoro e al suo impegno, i campi che fino allora avevano reso poco diedero molto frutto, già si sentiva dunque la mano del santo. Pur lavorando duramente la terra, riusciva a trovare il tempo per partecipare ogni giorno all'Eucaristia e alla preghiera. Spostatosi a Torre Laguna, sposò una giovane Maria, riuscendo a dividere quel poco che aveva con i poveri. Però morì il 15 maggio 1130, era anche sposato, lo ricordiamo, e fu canonizzato da Papa Gregorio XV nel 1622. Le sue spoglie mortali riposano nella chiesa di Sant'Andrea a Madrid. Auguri a chi si chiama Isidoro e può festeggiare oggi l'onomastico. Buon compleanno invece per questo 15 maggio a Daniela Giorgini, a Sandra Ricciuti, a Rossella Luciano, a Giampaolo Teodoro, a Luigino Menei, a Giorgia D'Andrea e a Martina Ianni. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono pubblicati su Piccola Città, che trovate sabato e domenica in realtà mattina, ma è pronto già da oggi online sulla pagina Facebook di Radio G, anche online dove volete, e naturalmente con tutti gli auguri c'è la rubrica, basta telefonare a Radio G e dare i vostri auguri che vengono poi pubblicati letto ogni mattina appunto nel Radio G Notizie.
0: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Sintonizzati su Radio G Genova, questo è Radio G Notizie. Andiamo a dare un po' di sguardo appunto al nostro almanacco che è già arrivato. Ricordiamo che tra poco avremo come ospite il dottor Calafiore, parlerà di un tema che purtroppo coinvolge molte persone, il rapporto tra le allergie e la stagione primaverile. Come comportarsi, questo è appunto il tema del suo intervento questa mattina, mentre ricordiamo nel pomeriggio alle 17 rifacciamo il consiglio alla radio. Con tre donne avremo come ospite esattamente tre consiglieri comunali, la capogruppo del Partito Democratico Alessandra Matone, e poi avremo l'assessore Lidia Albani e Rossella De Patria. Tutto questo nel pomeriggio alle ore 17, donne in pista per parlare appunto del consiglio, ma anche di altro, di come stanno andando le cose appunto in questa nostra piccola città. Tutto questo ricordiamo alle ore 17. Vediamo l'almanacco intanto di Vincenzo come apre, con ricordarci che oggi è venerdì 22 maggio e abbiamo concordato ieri con Vincenzo che ancora una volta, come ha fatto ieri molto bene, non ha messo le canzoni nel suo almanacco in memoria di Sandro Galantini per il lutto che c'era appunto ieri. Anche oggi abbiamo deciso di rinviare ad altro venerdì prossimo la famosa Old Hit Parade, quindi niente musica. Giornata mondiale della sensibilizzazione sul metodo del kangaroo carré, il contatto pelle a pelle che aiuta i neonati prematuri a stabilizzarsi e rafforza il legame con i genitori. È la giornata internazionale della famiglia, istituita dall'ONU per valorizzare il ruolo della famiglia nella società. Il 15 maggio è anche il Bike to Work Day, giornata dedicata a promuovere l'uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, soprattutto casa-lavoro, ricorrenza molto usata nei calendari ambientali di mobilità sostenibile. Almanacco del giorno nel dettaglio, la temperatura è 17 gradi misurata alle 7.40, l'umidità 59%, la temperatura dunque è mite, il vento 5 gradi, temperatura massima che sarà raggiunta oggi è 21 gradi, l'indice di qualità dell'aria è moderata 53. Orario alba e tramonto, il sole è sorto alle 5.40, tramonta alle 20.21, il culmine alle 13.01, durata del giorno 14 ore e 41 minuti. La luna è sorta alle 4.20, tramonta alle 19.04, fase lunare luna calante visibile al 16%. Nacquero oggi, 15 maggio del 31, Nekama Tech, nata a Bawick, sopravvissuta all'Olocausto, studiosa e autrice polacco-americana. 15 maggio 1936, 90 anni fa, Paul Zindel, drammaturgo e romanziere statunitense. Ricordiamo l'effetto dei raggi gamma sulle calendole lunari. 15 maggio del 51, 75 anni fa, Franz Wilczek, fisico statunitense, premio Nobel nel 2004 per la scoperta che le particelle nei nuclei, quando sono molto vicine, diventano quasi libere, è la chiave per capire la forza che tiene insieme la materia. Accadde oggi la storia in un giorno. 15 maggio del 36, 490 anni fa, a Londra si apre il processo ad Anna Bolena, è accusata di adulterio, incesto, stregoneria e tradimento. La corte la condanna alla morte, mentre i 5 uomini coinvolti vengono destinati alla decapitazione, quindi uccisi anche loro. Esagerati. 15 maggio 1796, 230 anni fa, con la pace di Parigi vengono ratificate le cessioni di Vittorio Amedeo III di Savoia a Napoleone Bonaparte, concordate con l'armistizio di Cherasco, del 28 aprile. L'Italia cede alla Francia la Savoia e la contea di Nizza, intanto l'esercito francese entra a Milano. 15 maggio 1886, 140 anni fa, a Amsterdam, negli Stati Uniti, muore di nefrite la poetessa Emily Dickinson, nata lì 55 anni prima. Nella sua camera vengono trovate 1775 poesie scritte su foglietti che aveva ripiegato e sigillati cucendoli con ago e filo. 15 maggio 1916, 110 anni fa, le truppe austriache iniziano un bombardamento a tappeto contro il fronte italiano sugli altipiani di Vicenza e Trento e Asiago. Asiago viene addirittura rasa al suolo e cade in mano nemica. Hanno detto: la bontà durante l'Olocausto è stata un'eccezione, mai la regola. L'attrice appunto insiste sul fatto che gli atti altruistici furono rari e per questo ancora più significativi. E ancora, la memoria è fragile, ma tutto ciò che abbiamo per capire ciò che è accaduto. L'idea espressa in varie conferenze accademiche e richiama alla responsabilità della testimonianza. Le frasi sono di Nehama Tek, data di nascita il 15 maggio 1931 a Lublino, morta a New York il 3 agosto del 2003. È stata una sociologa polacca naturalizzata statunitense, professoressa emerita di sociologia alla University of Connecticut, fu anche autrice del libro Gli ebrei che sfidarono Hitler, su cui è basato il film Defiance, I giorni del coraggio sulla resistenza in Bielorussia dei fratelli Bielski, fino a quel momento misconosciuta. Grazie Vincenzo, buona giornata, per averci accompagnato con il tuo almanacco, e anche oggi privato abbiamo deciso di proposito anche delle musiche in ricordo, appunto, con il lutto per la memoria del grande Sandro Galantini.
5: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
6: Meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: Meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: Meraviglioso!
5: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

0: Teodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
1: Guardo i giornali nazionali, prime pagine, Corriere della Sera, incontro tra Trump e il premier cinese, sorrisi ma anche sfide. La Cina dice: noi siamo partner, ma su Taiwan ci sono rischi di guerra. Il tycoon ha raggiunto soltanto l'intesa su Hormuz, che tutti vogliono che venga appunto riaperto. Intanto in Europa si fa vedere Draghi, scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli. E ancora vediamo le altre notizie che propone il Corriere in prima pagina. Purtroppo si immergono le Maldive, morti 5 italiani. La tragedia è avvenuta in una grotta a 50 metri di profondità. Poi anche qui c'è un'intervista su Pannella, io e Pannella, la pasta al burro. Cominciò così, e questa è una delle interviste come quelle che abbiamo visto appunto sul centro di oggi. Ricordiamo, manifestazione martedì a Giulianova in ricordo, con una targa che sarà appunto apposta. Andiamo adesso a Repubblica. Come apre Repubblica? Apre con la cronaca. Maldive, la strage dei sub. 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità nell'alto di Babau, sono ignote le cause, ma si parla anche di un difetto alle bombole dell'ossigeno. Erano un gruppo di biologi marini con un istruttore, tra loro anche la docente Montefalcone con la figlia, finora recuperato un solo corpo. Si parla della visita anche qua di Trump a Taiwan, la premier cinese. Taiwan è un rischio, mentre ci sono spiragli su Hormuz. Come vedete, un po' tutti portano le stesse cose. Anche qui Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli, quindi dobbiamo muoverci, non abbiamo più il cappello protettivo, anche perché non ci vuole stare sotto il cappello protettivo di Trump, dell'America. Calcio, la farsa è finita, il derby di Roma si gioca alle 12, come abbiamo appunto avuto modo di vedere, con tante polemiche che ci sono state. Così accade. Questo era appunto il Corrierone. Adesso andiamo a vedere altri giornali, vediamo Libero. Si parla di Campolargo, quindi siamo sulla sinistra. La festa è finita, Campolargo già finita la festa, questo è il titolo principale. I sondaggi deludono i compagni, che accade secondo Libero. Dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro. Poi in Cina si decide come cambierà il Medio Oriente, ed ancora sberla dei PM a Travaglio C, crollate le accuse alla Minetti. Poi l'indagine per corruzione, bisogna archiviare esempio, Garlasco, il giallo dell'appunto, quindi siamo ancora in alto mare. Deputato del Movimento 5 Stelle sulla flottiglia, pronto a fare da scudo. Cambiano ancora gli orari di Serie A e siamo praticamente, dice Libero, alle comiche finali. In effetti è così. E vediamo come tratta appunto questa vicenda. Andiamo a recuperare questa vicenda che ormai non era più di cronaca, non era più di sport ma di cronaca. Non ritroviamo oggi un giornale sportivo per commentare appunto che cosa si dicesse su questa vicenda, appunto abbiamo detto delle partite spostate come orario, eccolo qua, ce l'abbiamo, e si parla appunto su tutto sport. Ok, si gioca alle 12, finalmente finita, diventava appunto una farsa, accordo tra Lega e Prefettura, il derby di Roma si gioca appunto alle 12, ma anche tutte le altre partite legate alla Champion. Infatti eccolo qua, non cambia invece il programma degli internazionali di tennis, con la finale che ci sarà alle ore 17. E ancora Sinner e Darderi e Magica Roma, qui siamo appunto ai campionati internazionali di tennis con le finali appunto che si giocano domenica, praticamente poco dopo il derby Roma-Lazio.
2: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
3: È meraviglioso!
2: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
4: È meraviglioso!
2: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
4: È meraviglioso!
2: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

0: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
1: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
2: Ed eccoci all'appuntamento con il dottor Calafiore, lo vedete inquadrato anche per chi ci segue su Facebook, mentre salutiamo tutti quelli che lo ascolteranno attraverso la radio. Buongiorno dottor Calafiore, allergologo e pediatra, ma qui oggi è nelle vesti di allergologo, parleremo di primavere allergie, come comportarsi. Sono tanti casi, da quello che sappiamo, altri giorni che fa gli starnuti, dipende dal polline, dall'allergia. Facciamo un po' il punto sulla situazione. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Allora, questo è un appuntamento annuale, no?
2: Lo facciamo ogni anno.
3: Annuale. Beh, logicamente è il periodo critico.
2: È una guida.
3: No, dove praticamente la sintomatologia della patologia allergica primaverile è molto fastidiosa, perché in realtà ci sono delle forme più importanti, più impegnative, più gravi, come quelle dell'asma, del problema bronchiale, e delle forme meno gravi ma tanto fastidiose come la rinocongiuntivite. Noi dobbiamo sapere che l'epitelio dell'occhio, del naso e del bronco è identico, quindi l'evento allergologico può andare a incidere sia sulla congiuntivite, sugli occhi, sia sul naso come rinite, sia sul bronco come asma. Chiaro che cambia la gravità, che un conto è dover trattare una patologia bronchiale, e un conto è la rinite, la congiuntivite, chiaramente fastidiosissima ma meno grave. Ora è chiaro che il periodo più impegnativo, diciamo, per questa sintomatologia è questo, cioè inizia adesso e finisce fino alla fine di luglio. Logicamente dipende dal tipo di allergene che tu hai come stimolo, perché chiaramente, ti faccio un esempio, le graminacee sono frequentissime, sono grano, praticamente della famiglia del grano, e finiscono con la mietitura, cioè quando viene mietuto perché il grano è maturo, le graminacee sono sfiorite. Però per esempio abbiamo la parietaria, che è un'urticacea, somiglia all'ortica ma è un arrampicante, e quella per esempio parte adesso insieme alle graminacee, matura la sua fioritura anche fino a fine luglio e primi di agosto, quindi è più lunga. Ovviamente un paziente allergico alle graminacee a metà giugno, a fine giugno dovrebbe star bene, un paziente allergico alla parietaria può arrivare ad avere i sintomi anche a fine luglio. Il polline è un allergene molto ribelle, perché viene condizionato tantissimo dal clima, se fa caldo, non fa caldo, dalla pioggia, perché se in una fase primaverile abbiamo due giorni di pioggia, il polline va a terra, quindi non è in

0: costa, siamo sul mare, se tira un vento dalla collina porta il polline anche in spiaggia, ovviamente. Se il vento tira da mare, logicamente sarà l'atmosfera che respiriamo sul lungomare sarà diversa. Quindi c'ha tantissime variabili e per esempio per i bambini dipende da dove vanno a giocare. È chiaro, se un bambino, che ne so, gioca a pallone in un campetto che è intorno a dei campi di grano ed è allergico alle graminacee, logicamente respirerà una grossissima concentrazione di polline.
1: Ci si nasce?
0: Sì, beh, l'allergia, diciamo che la patologia atopica, così è il termine medico, è genetica. Noi abbiamo una predisposizione genetica dovuta, data dai nostri genitori. Logicamente tu non erediti la tipologia della malattia, quindi tu erediti la genetica. Poi la mamma, per fare un esempio semplice, può avere l'asma, il bambino può maturare la dermatite, per esempio, o la rinite. Quindi io non ho una trasmissione genetica sulla tipologia della malattia né sull'età di insorgenza, ma ho la predisposizione ad essere un allergico, un atopico. Questo è il concetto base. Poi è chiaro che perché cambia? Perché la genetica è una cosa, e poi c'è l'epigenetica e il fenotipo. Che vuol dire? Dipende dal tipo di vita che il paziente fa, ma anche dal tipo di stimoli che il paziente riceve. Perché è logico, ti faccio un esempio: un bambino che nasce e vive in campagna avrà degli stimoli, un operatore che lavora in campagna, lavora in mezzo alla strada, operatore ecologico, insomma uno che fa un lavoro di quel tipo respirerà determinati stimoli. Un'altra persona che magari vive in città, fa un lavoro diciamo al chiuso, avrà altri stimoli, perché è chiaro che tutto il particolato, tutto il discorso delle città dà quel tipo di patologia. Chi vive in campagna ne avrà altri. Quindi allora è molto variabile, uno quindi non deve dire io ho sono allergica, mio figlio sarà allergico, io ho l'asma, mio figlio ha l'asma. Non funziona così. Trasmetto sì la genetica, quindi tuo figlio ha una genetica, ma la manifestazione clinica è un'altra cosa e può essere variabile.
1: Ma anche da trasmettere, però non dare segni, cioè la tiene, non si sviluppa.
0: Bravissimo, certo, perché la genetica non vuol dire malattia di vettore. Quindi io ho la genetica, ma se non hai sintomi io non devo fare niente.
1: Allora, noi sappiamo quali sono i sintomi principali, li appena elencati, abbiamo la gente che si soffice gli occhi, si asciuga, vende gli occhi, non è il raffreddore, è il polline.
0: Gli starnuti sono la cosa.
1: Gli starnuti sono fondamentali e poi quella cosa più grave, secondo me, è l'asma.
0: L'asma è la cosa più, diciamo, impegnativa sia per il paziente sia per il medico, ma è la patologia che deve essere curata.
1: E allora io voglio sapere questo, come sempre, se ci sono i farmaci per bloccare tutto ciò.
0: Assolutamente sì, guarda, direttore, io e te siamo diversamente giovani, giusto?
1: Sì, vabbè.
0: Quindi nella mia carriera di medico e di allergologo ho visto cambiare moltissimo la terapia per l'asma, soprattutto per l'asma, perché è chiaro che essendo la patologia più grave la ricerca medica va lì, in quel settore ovviamente. Quindi sono cambiati i farmaci e sono cambiati anche molto molto la tipologia dei pazienti. A questo punto ci sono i farmaci per curarlo e bisogna curare l'asma, lo sai perché? Perché il rischio che si corre a non curare un asma è il rimodellamento del bronco e quindi la cronicizzazione.
1: Come si fa a non curarla? Uno respira male, come fa a non curarla?
0: Beh, oddio, allora guarda, nel campo dell'adulto, a parte che adesso è cambiata anche la cultura medica, quindi voglio dire, le diagnosi sono molto più precoci rispetto a 40 anni fa. Questo deriva anche dal fatto che c'è una facilità nella possibilità diagnostica e di raggiungere degli specialisti, questo è anche importante.
1: L'asma.
0: Se tu pensi che 45 anni fa per andare a fare una diagnosi a un bambino bisognava andare a Firenze, al Maio di Firenze,
1: addirittura
0: a Roma. Ma 45 anni fa era così, Oggi invece la diagnostica è a portata, cioè tutti gli ospedali sono in grado di fare una diagnosi del genere. Ma soprattutto è importante curarla proprio per evitare questo rischio.

0: rischio, diciamo, di rimodellamento bronchiale, dove il bronco si indurisce e quindi chiaramente non respira, non riesce più ad aprirsi, e questo porta poi nell'età avanzata alla complicanza che è appunto la bronchite cronica ostruttiva.
1: E quindi praticamente ci sono i farmaci sia per l'asma, oppure se uno ha la dermatite, certo, oppure se ha la congiuntivite, cioè sono farmaci diversi, oppure uno per tutti?
0: No, allora non sono.
1: Tenuto conto che l'origine è la stessa?
0: No, non sono farmaci, perché abbiamo due aspetti, anzi tre aspetti. Allora, il primo è la prevenzione, e su cui è fondamentale. Allora, ci sono dei farmaci di prevenzione che fanno sì che non parta il sintomo.
1: Cioè, uno che soffre lo sa.
0: Quando tu hai la diagnosi, sai di avere quella patologia primaverile, inizi a fare una terapia di prevenzione che porta all'obiettivo di non avere i sintomi.
1: Certo.
0: Punto. Secondo tipo di farmaci, i sintomatici, io ho il sintomo, blocco il sintomo. E la terza cosa sono farmaci più complessi, che sono degli anticorpi monoclonali, sono i biologici. Oggi molto si cura con il biologico, i biologici sono farmaci che si usano in oncologia, in reumatologia e anche in allergologia, che blocca sia il sintomo sia la manifestazione, l'evoluzione della malattia.
1: Quindi c'è una medicina per ogni singolo sintomo?
0: Si chiama medicina di precisione.
1: Allora, se uno ha la congiuntivite e c'è l'asma, deve prendere due farmaci?
0: Deve prendere un farmaco che può essere di prevenzione, come può essere un farmaco per esempio antistaminico per bocca.
1: Cioè praticamente, allora uno che lo
0: è
1: sa
0: è un farmaco topico che ti blocca
1: il sintomo. Quindi quando uno lo sa, da che periodo deve cominciare a fare la prevenzione?
0: Dipende dal tipo di allergene che ha. Per esempio, ti faccio degli esempi: per la patologia primaverile più o meno io dico ai pazienti a fine aprile di iniziare la terapia.
1: Ecco, e questo veramente copre ogni possibilità di coinvolgimento?
0: Ogni possibilità no, perché poi ci sono tante altre varianti, però sicuramente riduce sia i sintomi sia l'evoluzione.
1: Oppure uno la prende ma in misura minore?
0: Esatto, sì, riduce, infatti il termine è...
1: E poi la può prendere pure quella del sintomo?
0: Poi se ha bisogno può usare anche i sintomatici.
1: Quindi praticamente c'è il rimedio?
0: C'è il rimedio, però non è proprio così semplice, perché poi, come ti ho detto, dipende anche da molte variabili, no? È sempre il problema. Ma ti faccio un altro esempio: l'acaro della polvere è un allergene, anche quello molto frequente, dermatofagoides. L'acaro inizia la sua riproduzione, quindi aumenta le concentrazioni degli ambienti fino a settembre, primi di ottobre, e va avanti fino a quando spegni i termosifoni, riapri le finestre, i bambini e i pazienti stanno più fuori. Benissimo, quello sono 8-9 mesi di terapia, quindi è una terapia molto lunga, mentre i pollini sono terapie di 2-3 mesi più o meno, almeno nelle nostre zone. Logicamente l'acaro è più semplice, per assurdo, da controllare, e ti spiego anche perché la concentrazione ambientale dell'acaro dipende da tanti fattori, che è il tipo di arredamento, il numero delle persone che sono dentro la stanza, insomma ha una concentrazione più o meno stabile. Quando il paziente o il bambino fa il suo giro, dico io, quindi casa della nonna, la palestra, la scuola e casa dei genitori, a questo punto la sua concentrazione più o meno è quella, a meno che non va a finire in un garage o nella soffitta, ma quella è la concentrazione. Trovata la terapia che lo stabilizza, il paziente sta bene. È più difficile, per assurdo, curare una rinita allergica, un'asma primaverile, rispetto a un'asma da acaro.
1: Perché tu hai detto che sono tanti fattori però sull'acaro, però praticamente
0: però è più stabile.
1: Il finale è lo stesso, lo sintomo è unico, insomma, sì, la cura è unica.
0: No, cambiano i farmaci per una terapia che io devo darti per 9 mesi, come l'acaro, rispetto a una terapia che ti devo dare per 3 mesi.
1: Ma pure nelle lenzuole, materasse, nel letto, se si annidano?
0: Il materasso, logicamente, considera polvere.
1: La polvere, va bene.
0: È acaro, però noi la chiamiamo polvere, perché sta nella polvere. Il materasso, sì, però per esempio ci sono dei copricuscini, dei coprimaterassi anti-acaro, che evitano che dall'acaro che sta nel materasso vada a contatto col paziente che riduce il contatto notturno.
1: Hai detto che la malattia è ereditaria.
0: Sì.
1: E nella persona che eredita, da che età cominciano i sintomi subito?
0: Ah, è variabile anche questo, non lo puoi sapere. Tu pensa che il mio più vecchio paziente giuliese aveva 80 anni, e ti racconto questo perché è un episodio simpatico, diciamo, no? Mi chiamò il figlio che io conoscevo e mi diceva: guarda, mio padre si è messo in mente che ha la congiuntivite allergica, vuole fare le prove. Io dissi al figlio, che avevo confidenza e lo conoscevo, dissi: ma vabbè, ma c'ha 80 anni, mo gli diamo due gocce, insomma, mo che gli fai più 80 anni, è difficile che possa avere un'allergia, dopo non l'avuta mai. E lui mi disse: ma guarda, dice, falle, perché lui mo si è messo in mente che le vuol fare, fagliele, vabbè, se tu vuoi io te le faccio. Feci le prove a questo signore, persona veramente simpatica, ed era allergico alle graminacee, ai polli.
1: Ma preso in tarda età?
0: A 80 anni, detto, a 80 anni.
1: E questa è una spiegazione logica?
0: Certo, perché, come ti dicevo, la genetica c'è, ma poi dipende dagli stimoli. Gli stimoli probabilmente erano bassi, la sua penetranza, si chiama penetranza genetica, non era importante, e lui ha maturato la sua allergia a 80 anni. E questa persona che non usciva più di casa, perché insomma non ci vedeva, con due gocce di antistaminico e un po' di terapia, è riuscito a farsi le sue passeggiate felicissimo.
1: Il famoso antistaminico.
0: Beh, quello, guarda, è il farmaco che agisce genericamente su tutto, non è specifico per l'occhio, naso, bronco, quindi quella è la prima terapia che tu prendi. Agisce in maniera genetica sulla cascata dei mediatori.
1: È facile la diagnosi, è facile scoprirlo?
0: Oggi sì, direttore, oggi sì. Oggi sì, perché oggi noi facciamo test a bambini piccoli, facilmente, non sono test invasivi, quindi insomma, diciamo che anche lì l'evoluzione diagnostica ci aiuta, perché è chiaro che come si faceva.
1: Invece, che sono quelle cose che fai sui taglietti, che sono le braccia?
0: Questi si chiamano i prick test.
1: Che sono quelli?
0: E quelli sono delle gocce di allergene che tu fai entrare in 2 micron sotto la pelle.
1: E come reagisce la pelle?
0: E poi fa un piccolo ponfo se è positivo.
1: È positivo. È
0: uno stimolo.
1: Ma per tutte le allergie si va avanti così per scoprirle?
0: No. No, ci sono delle allergie che si diagnosticano col prick test, che sarebbe le goccette.
1: Quelle sono le goccette.
0: Poi c'è, per esempio, le allergie da contatto, che sono con dei cerotti dietro la schiena che si chiamano patch test, e quelli sono un tipo di allergia diversa, ritardata, eccetera, eccetera. Poi ci sono dei prelievi da fare, ovviamente, che vanno a...
1: Insomma, va tutto bene, nel senso che si può prevenire con...
0: No, sì, beh, prevenire, diciamo, un pochino almeno, gestire, curare, ecco, curare assolutamente sì, e diagnosticare.
1: Quanto dura? Tutta la primavera ce lo portiamo oppure...
0: Ti ho detto, dipende dal tipo di allergene, perché dipende da che cosa... Per esempio, ci sono anche delle allergie estive, luglio-agosto.
1: Addirittura?
0: Sì, le composite è un'erba che fiorisce a luglio-agosto.
1: Ci sta.
0: Ah, certo. Cioè, noi chiaramente il massimo è quella primaverile, però c'è gente che ad agosto ha i sintomi come quelli che c'erano in primavera.
1: D'inverno no.
0: D'inverno però ci sono gli allergeni invernali, come la polvere, per esempio, come ti dicevo, che è il più frequente.
1: La polvere c'è sempre, però.
0: Cala, ti ho detto che col caldo cala la concentrazione, quindi dà meno
1: fastidio. Così come con la pioggia il polline cala
0: a terra, esatto.
1: Quindi una volta era più drammatico, credo.
0: Sì, beh, una volta non c'erano i farmaci.
1: I bambini con l'asma, li ricordiamo, no?
0: È difficile, ma voglio dire, è normale che l'evoluzione, come per fortuna, ma che l'asma e l'allergia è una malattia sicuramente da trattare, ma ci sono patologie, come penso tutti sappiamo, che sono molto più gravi. Però è vero anche che la scienza, la medicina, l'industria farmaceutica crea comunque sempre dei farmaci più specifici. Oggi il futuro di tutte le patologie, perché l'allergia è una patologia cronica, se vai a pensare, no? Quindi non è una terapia, dà i sintomi in acuto, ma è di base una patologia cronica.
1: Quindi uno ogni anno deve fare la prevenzione, la cura.
0: Certo, quello purtroppo sì, ma non è certo invasiva, come dicevo.
1: Sono
0: quello.
1: Compresse?
0: Sì, l'antistaminico sono compresse. Poi oggi, per esempio, ci sono gli antistaminici di terza generazione, ultima generazione, che hanno tolto quegli effetti collaterali fastidiosi che avevamo 40 anni fa, che era la sonnolenza, la spossatezza. Tu pensa che ci sono degli antistaminici oggi che possiamo prescrivere a categorie professionali come i camionisti, cioè, li possiamo dare.
1: Sì, perché là sono lenta, è grave.
0: Mentre io a un camionista l'antistaminico di 40 anni fa.
1: Antistaminico.
0: Non gliel'avrei dato probabilmente.
1: Atarac, l'antistaminico?
0: Certo, ma di vecchissima generazione, dove l'effetto sonnolenza
1: forse,
0: è sedante.
1: Bene, anche adoperato per dormire.
0: Quello, per dormire forse no, però diciamo è un antistaminico che io utilizzo in determinati casi, perché in realtà sfrutto sia l'azione antistaminica, ma anche l'effetto collaterale. Questo, per esempio, sono farmaci che solo i vecchi o diversamente giovani possono e sanno usare, perché noi abbiamo cresciuto generazioni di bambini e curato adulti con farmaci di vecchissima generazione.
1: Quindi, quindi non c'è dopo più il famosissimo Atarax, non c'è dopo più?
0: Di base oggi no, però io, come sai, lo utilizzo in determinate condizioni, perché sfrutto l'effetto collaterale che voglio che ci sia.
1: E uno vuole dormire?
0: Vabbè, però per dormire ci sono altri farmaci, non devi avere antistaminico, sono altri di farmaci per dormire. Però questo piccolo effetto sedante mi aiuta delle volte in alcune patologie.
1: Vabbè, insomma, quindi uno che deve fare una visita preventiva ce ne accorge subito se ci sono problemi?
0: Allora, guarda, la visita, io dico sempre questo: se non ci sono i sintomi, state tranquilli, è inutile, non ha senso. Anche perché se tu non hai sintomi, no? Vieni e fai un test, il test è positivo, ma non hai sintomi, io non faccio
1: che ti
0: niente.
1: Dai?
0: Quindi, come dico sempre a tutti i miei pazienti, pazienti perché ormai curiamo,
1: siete pazienti, quello che pazienti,
0: cose, pazienti. Terze generazioni tra un po', quindi dico sempre calmi e tranquilli, quando partono i sintomi ne parliamo, ma se non partono i sintomi non dovete fare niente.
1: Invece col prurito d'acaro non vi grattate?
0: Vabbè, lì quella è un'altra cosa.
1: Ma è terribile.
0: Il prurito d'acaro diventa un discorso di... è una pizzicata, l'acaro è un pizzicato. Quindi da prurito, se tu ti gratti, stimoli la liberazione di istamina, quindi il prurito peggiora.
1: E perché me?
0: È perché la pelle reagisce alla pizzicata. Allora, la pizzicata di acaro è come la pizzicata di zanzara. Se ti pizzica la zanzara,
1: però dall'interno, se vogliamo, no? Dall'interno,
0: no, e la pizzicata
1: sopra la pelle esterna, sempre
0: tu devi distinguere la pizzicata dal fatto che tu respiri l'allergene.
1: No, la pizzicata
0: è come,
1: e quello sta là, e quello si pizzica, tu ti gratti, e quella si aziona ancora di più,
0: e certo, libera più istamina, e quindi io ho più prurito.
1: Però un po' di sollievo provvisorio si ha.
0: Sì, ma è provvisorio, però.
1: Con il rischio di farsi delle ferite anche, credo.
0: E dopo infettarsi, okay. E quindi peggiorare la
1: salute. Vabbè, insomma, abbiamo trattato questa allergia. Questa è una patologia in realtà, sì, come tutte le altre, però ci sono i rimedi, si può fare anche prevenzione, quindi siamo coperti qua.
0: Sì, oggi no, sì.
1: Non crea problemi.
0: È cambiato proprio l'approccio alla malattia.
1: E poi, scusa un attimo, io ricordo di un bambino che conoscevo che soffriva d'asma, ma si può anche soffrire d'asma indipendentemente da...
0: Allora, l'asma...
1: quella seria.
0: Allora, l'asma è un sintomo, poi io oggi abbiamo parlato dell'asma allergica.
1: Sì, ma poi ecco, sto adesso dicendo quella più seria.
0: Ci sono delle patologie genetiche, sotto ci sono un'iperattività del bronco, è sempre asma, però alla parola asma io gli devo mettere la diagnosi a fianco. Quindi,
1: ho capito,
0: asma allergica.
1: È più seria quella, sì.
0: Bah, guarda, allora per assurdo è più facile curare un'asma allergica che ha.
1: Quella allergica è più facile, dico.
0: È più facile, proprio perché, come ti ho detto, ci sono i farmaci.
1: Comunque si cura anche lì.
0: Anche per le asme non allergiche c'è la terapia.
1: Sono ancora frequenti?
0: Meno rispetto a 40 anni fa.
1: Perché dipende questo calo?
0: Probabilmente dall'attenzione che noi pediatri abbiamo su certe patologie. e dipende anche dalla differenziazione del tipo di stimoli che il bambino riceve.
1: Quindi non è soltanto che cambia l'inquinamento, se cose influiscono.
0: L'inquinamento incide di più sull'allergia.
1: Allergia, sì.
0: Non sull'altro tipo di asma.
1: Va bene. Quello, sì. Bene, dottor Calafiore, buongiorno. Queste cose qua, poi l'ambulatorio dei portici, le curiamo?
0: Vabbè, ormai io sono in pensione, sì, li curiamo. Beh, appunto, io faccio tutto lì.
1: No, dico, uno può venire anche per quello lì.
0: Ormai sono tanti anni che sto lì, però io, diciamo, con la pensione mi sono organizzato per poter fare.
1: Quindi uno può venire lì, questo sì, voglio sapere. Sì, sicuro, sì, anche questo?
0: Sì, sì,
1: sì. Sì? Quest'altro, due telefoni.
0: Vedi?
1: Pronto?
0: Quello rosso,
1: sì,
0: quello dello
1: quello,
0: Stato.
1: Quello di XI, pronto? Una domanda, prego.
2: Prego. No, dico, chi è allergica ai cibi? No, dico, chi è allergica ai cibi? Come si deve comportare?
1: Chi è allergica?
2: Non li mangia.
1: No, chi è allergica a che? Non ho capito. Ai?
2: Ai cibi, come il pomodoro che contiene il nickel.
1: Come i pomodori che contiene il nickel, ci può essere? Sì, adesso risponde, ha detto. Grazie. Questo tipo di allergia.
2: Dal momento che...
0: L'allergia da nickel è molto frequente, anche questa, soprattutto nelle donne, perché è un'allergia che può avere dei problemi da contatto.
1: Col pomodoro già?
0: No, ah, ecco, contatto, tipo la bigiotteria, l'orecchino.
1: Ah, cioè, beh, queste non le
0: adoperiamo. La bigiotteria, hanno subito delle dermatiti reattive.
1: Il nickel, ma il pomodoro non c'è niente.
0: La cosmesi.
1: Non dico mangiare il pomodoro?
0: Aspetta, fammi spiegare.
1: Ah, prego.
0: Calma. Allora, no, perché sennò creiamo degli errori che poi...
1: No, per carità, lo dobbiamo chiarire.
0: Allora, concetto principale. L'allergia più frequente da nickel è da contatto. Ok? E questa è quella più frequente. Più frequente nelle donne, e vabbè. Poi abbiamo quella che si manifesta solo con problemi gastroenterici, che è una percentuale più bassa, o addirittura persone che possono avere tutte e due, sia da contatto sia alimentare. Quella alimentare è la più complicata. Perché quella alimentare è la più complicata? Mentre il contatto è facile da togliere, perché non metto bigiotteria, prendo cosmesi certificata senza nickel, quindi alla fine la risolvo. Oggi sono le tinture dei capelli.
1: Invece senza nickel.
0: Quella alimentare è più complessa. È più complessa perché il nickel è un metallo ed è ubiquitario, sta nella terra, sta dappertutto.
1: Si mangia.
0: Quindi cambia negli alimenti la concentrazione per alimento. Faccio degli esempi così l'ascoltatrice magari posso aiutarlo. Allora, una concentrazione molto elevata, per esempio, ce l'abbiamo nei legumi, nelle lenticchie. Le lenticchie sono quelle che contengono la concentrazione più alta nell'ambito dei legumi di nickel. I fagioli, abbastanza alta. I ceci, pochissimo. Quindi che cosa succede? Che io devo mangiare nell'ordinario più ceci e non le lenticchie, perché il cumulo lo faccio nell'ordinario tutti i giorni. Poi se ogni tanto mangio un pochino di lenticchie non succederà niente.
1: Non i pomodori?
0: Il pomodoro,
1: ma
0: ci arriviamo. Il pomodoro non contiene un'altissima concentrazione di nickel. Assolutamente no. C'è, per carità. Però, allora lì il consiglio qual è? Di non mangiare il crudo. Quindi non mangiamo il pomodoro crudo, ma il sugo sì. Quando io mangio il sugo, non mettiamo, che ne so, una quintalata di sugo che la pasta galleggi, però mangiamo pasta al sugo. E l'altra cosa importante che gli ascoltatori devono pensare è che il nickel è cumulativo, quindi immaginate una bottiglia da un litro. Voi non dovete riempire con la bottiglia da un litro. La cioccolata è l'altro problema, la frutta secca contengono tanto nickel, la cioccolata, frutta secca, lenticchie. Allora cerchiamo di evitare quegli alimenti.
1: Quindi lenticchie,
0: ma mangiamo la pasta col pomodoro.
1: Viva la pappa, quindi lenticchie tra i legumi è quello che ce n'ha di più.
0: Sì, sì. Poi vengono i fagioli e per ultimi i ceci. Allora mangio più ceci. Però,
1: quindi non è i pomodori, si parla sempre di pomodoro.
0: Sì, vabbè, però che è più facile.
1: Cioè, ma anche nella passata, tipo, il nickel c'è ancora, non è che muore, scompare.
0: Guarda che
1: quelle cose che quando si cuoce scompare, non è. No, non è così,
0: si riduce perché spezza,
1: si riduce.
0: Il crudo c'è più del cotto, ma è la logica.
1: Vabbè, allora che facili, che sintomi dà se uno ce l'ha al nickel uguale?
0: Allora guarda, a parte sulla pelle il contatto, quindi una dermatite, per il gastroenterico chiaramente diarrea, soprattutto
1: classico,
0: sconforto,
1: classico,
0: pance molto gonfie, cioè
1: meteorite
0: gastroenteriche, quindi
1: meteorismo, no,
0: esatto. Però è gastrico.
1: Sicura anche là, però evitare se possibile certi alimenti.
0: Sì, beh, lì per esempio sul nigra non è che ci siano cure specifiche, perché poi l'organismo deve trovare l'equilibrio. Quindi una volta che il paziente ha trovato l'equilibrio, certo, è autogestito.
1: Bene.
0: Non ci sono cure.
1: Diciamo, si risolve tutto in pratica, ecco.
0: Si vive meglio, dai. No.
1: Basta pomodoro, si può rinunciare.
0: Assolutamente no. Hai sbagliato. Ecco, per esempio, pomodoro. Non prendere quello che dentro le lattine, perché dopo tu la passata dentro la lattina assorbi il nickel della lattina.
1: Ecco, non hai risolto.
0: Prendi
1: niente.
0: Quella a vetro,
1: a almeno, vetro, a vetro.
0: A vetro, così almeno anche lì riduci un po'. E poi elimina il crudo e mangia la pasta al sugo.
1: Elimini il crudo, quindi per l'insalata di pomodori no, non è il caso.
0: Quello magari ci mettiamo sopra.
1: Ogni tanto. E le lenticchie in realtà limitala a lenticchie e zamboni di Capodanno.
0: Bravo.
1: Se proprio.
0: Che io dico sempre, il cumulo si fa nell'ordinario, quando sei tu a casa a decidere. Lo straordinario, il sabato sera, è festa per tutti. Mangia quello che ti pare.
1: Una tanto.
0: Se sei stata brava dal lunedì al venerdì.
1: Beh, penso che le donne siano molto dipese,
0: sì,
1: da.
0: Le donne sono un po' più serie. Noi maschietti.
1: Cosmetici, da bigiotteria molto, sì, le donne.
0: Beh, quello è se hai il contatto.
1: Se una donna,
0: ma il contatto è più facile.
1: Lo so.
0: Lo sai, non li pigli.
1: Bene, noi ringraziamo il dottor Paolo Calafiore, allergologo, che riceve al poliambulatorio di Po, perché non si può dire, scusa?
0: No, perché non si può dire?
1: Mi guardi?
0: No.
1: Anzi, ma che te ne vai, metto pure lo spot pubblicitario. E chi troviamo anche lì? Altre patologie, altre che si cura?
0: Beh, diciamo, in un poliambulatorio ormai noi siamo un ambulatorio che c'è da noi.
1: Tra l'altro ricordiamo che questionavamo con Calafiore, perché da sempre lo considero un allergologo. Lui, no, sono soprattutto, anzi, prima il pediatra.
0: Vabbè, perché poi la gente mi conosce secondo di quello che
1: di cui ha avuto bisogno. Quindi anche come pediatra per i bambini. Quindi ha poi altre patologie che si curano lì?
0: Va bene, sono un po' tutte le patologie, perché quello è un ambulatorio vecchio, è il primo ambulatorio che è stato fatto nella nostra zona dal 97.
1: E resistete voi ai portici,
0: sì,
1: eroicamente, sopra.
0: Abbiamo avuto periodi difficili, però
1: sì,
0: insomma,
1: eroicamente.
0: E quindi abbiamo un team di medici.
1: Funziona a scala mobile?
0: No.
1: Non hanno fatto funzionare più?
0: No.
1: Per risparmiare?
0: Bravo. Beh, vabbè, ma sopra ormai è un altro problema.
1: Ci state,
0: uffici,
1: ci state tu e ci state tu e Filippone, ci state poco più là.
0: No, Filippone c'è un po' pesante,
1: ma più là. Vi lascio pure Filippone,
0: esatto,
1: Montebello,
0: noi,
1: il consigliere Montebello ti lascio per andare al mercato coperto.
0: Vabbè.
1: Grazie dottor Calafiore, grazie, buona giornata, lo ringraziamo.
0: Grazie,
1: e naturalmente a risentirci ai prossimi appuntamenti. Grazie. Buona giornata, sì che te lo faccio il regaletto, eccolo qua.
3: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: E termina qui l'appuntamento con il nostro Radio G Notizie. Vi ricordiamo l'appuntamento del pomeriggio alle 17 con Rifacciamo il Consiglio della Radio, i temi discussi in Consiglio Comunale ed altro, con ospiti in studio che sono il capogruppo del PD Alessandra Matone, poi abbiamo l'assessore Lidia Albani e la consigliera Rossella De Padre. Tutto questo alle ore 17 sulle frequenze di Radio G. Grazie e buona giornata a tutti.
4: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

odontologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

0: e la chiave dove l'hai presa? Ah, ti ho beccato!
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: A tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie, siamo giunti a venerdì 15 maggio, di nuovo. Buona giornata a chi ci ascolta sulle nostre frequenze 90.7, 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata, chi ci ascolta attraverso radio giulianova.net in streaming, naturalmente anche chi ci segue sulla nostra pagina Facebook. Buona giornata di nuovo a tutti, andiamo sempre con il primo saluto per poi continuare con il resto delle notizie e andare a vedere che cosa ci propone appunto il quotidiano Il Centro. Basta un piccolo ultimo primo saluto mattutino tra i tanti che riceveremo e che riceverete voi durante la giornata. Allora, il Radio G Notizie di oggi 15 maggio, abbiamo detto è venerdì, siamo già a metà mese, grazie ad Antonella che ci dà il primo buongiorno. A tutti, direttore Gabriele, buona giornata, e naturalmente ricambiamo a Gabriella sicuramente di cuore. Allora andiamo a vedere la rassegna stampa, ci sono purtroppo notizie di cronaca che in qualche modo ci riguardano, le andremo adesso ad esaminare velocemente nella pagina appunto di Teramo. Eccola qua, l'andiamo a vedere. Alpinisti morti, il caso è stato archiviato, ma ci sono stati due incidenti, un incidente mortale in montagna, un malore che ha colpito un nostro concittadino, è morto appunto ieri durante questa escursione, e poi mamma e nipotina, generalmente si parlava di nipotina, adesso sarebbe la mamma e nipotina, e mamma e figlie che attraversavano la strada, secondo i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione che appunto riporta oggi il Centro, quella di nonna e nipotine. Comunque va detto che la donna è ricoverata in ospedale, la bambina praticamente è illesa, tutte e due sono state appunto investiti sulle strisce pedonali a Colleranesco, questa era la notizia principale. Poi parliamo subito di buone notizie invece, le bandiere blu, anche Giulianova ieri ha avuto la sua bandiera blu, è stato l'assessore Nosica Cameli a ritirarla per tutto il litorale appunto di Giulianova. Ricordate che 2 anni fa ci furono problemi, poi l'anno scorso l'abbiamo ripresa per tutto il titolare, per tutto il litorale, anche quest'anno. Chi ha il record di bandiere consecutive è Tortoreto con le 30, Giulianova è a quei livelli, però non ha avuto purtroppo la consecutività. Adesso parliamo di ospedali, il PD dice fondi per gli ospedali, Marsiglio lasci stare Mattarella, li deve trovare appunto lui. Poi un'intervista ancora su Pannella, Marco comunicava in TV come nessun politico della Prima Repubblica. Ricordiamo che ci sarà appunto una manifestazione martedì per lui appunto a Giulianova. Poi i lupi, si parla ancora di lupi, benvenuti nel paese dei lupi, e a Gioia dei Marsi che torna al passato, dove appunto i lupi non si toccano, con l'elemento a quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Come va l'economia in Abruzzo secondo il Centro? Questo è il titolo. Patto tra le imprese e le banche, accesso al credito per investire, mentre Convindustria acquista la sede di Teramo. Dall'economia alle tradizioni abruzzesi, il sazzerello abruzzese, 2 progetti di legge per portarlo nel mondo, e questo è un fatto importante. Il saltarello, vediamo un po' perché Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia lanciano l'idea, la danza popolare promossa a livello globale con festival, corsi di formazione, comitato di saggi, e vediamo che qui tra chi ha appunto avanzato questa proposta c'è anche la consigliera regionale Teramana, esattamente Marilena Rossi, la vediamo qui nella foto, che appunto sta portando avanti questo progetto per portare nel mondo e sdoganare quindi dall'Abruzzo e dall'Italia il saltarello. Parliamo a quest'altra intervista, l'affare delle guerre, l'intervista a Cosi, non mettete un Leonardo nei vostri cannoni, la vicenda appunto del Leonardo. E ancora a livello nazionale, Taiwan, sembrava che Trump fosse andato là a fare una bella vacanza, invece Xi gli ha detto attenti, se toccate Taiwan c'è il rischio scontro, il leader cinese accoglie il tycoon, la questione non sia gestita male, gli USA incastrano soltanto il fronte comune su Hormuz, ma tutti sono d'accordo, e sul no all'atomica iraniana, un po' poco per la verità per quello che lui si aspettava. E andiamo ragazzi, andiamo, perché passiamo alla politica nazionale. Per fortuna si rivede Draghi riceve il primo Carlo Magno e suona la sveglia all'Europa, che in realtà ha un profilo molto esile, non incide per nulla nel panorama internazionale, dice ora siamo soli, giustamente serve agire. Mentre in Inghilterra c'è la polemica con Starmer, che ha perso le elezioni e non se ne vuole andare, e String lancia la sfida a Starmer. Il ministro della sanità si dimette per sollecitare il Premier a fare un passo indietro. Vediamo la cronaca. Immersione fatale alle Maldive, 5 italiani morti mentre ispezionavano sott'acqua una grotta. Poi Monica e suo mare, la vita per lui, un paradiso per i turisti, visitatori in crescita, questo è appunto il modello Maldive. Ma attenzione appunto a queste insidie che ci sono. L'allarme antivirus, come ce la caviamo? Finland è lockdown sulla nave da crociera, non ci sono stati altri casi denunciati, quindi parti che non sia veramente nulla di grave. Andiamo a trovare che cosa accade qui, perché i Poggi sono stati accusati di aver speso i soldi che hanno avuto come risarcimento dalla famiglia Stasi, quando appunto il figlio è stato condannato per la morte della figlia, assassino della figlia a 16 anni, mai toccati i soldi di Stasi. I Poggi dice siamo pronti a restituirli, perché se non è lui il colpevole ed è un altro, dovranno restituire i soldi che hanno avuto dalla famiglia Stasi, ben 700.000 euro, che però dice non li abbiamo toccati. Abruzzo, la tutela dell'ambiente, si parla della marina di Pescara, il porto, il futuro si progetta sulla sostenibilità. Poi controlli più serrati, chi fa lo sveldo ancora in provincia di Abruzzo, per la pompa alla benzina, che fa pagare di più dicendo c'è l'aumento, ma non tutti, non sempre è così. Poi alpinisti morti, abbiamo detto, è stata archiviata l'inchiesta. Poi si parla di intelligenza artificiale e sistemi di sicurezza, questa visita all'Ateneo, l'ex magistrale dell'ex prefetto Rizzi, questo è venuto ieri a Teramo. Restiamo ancora qui, e eccola qua la notizia che purtroppo ci riguarda: escursionista muore sui monti della Laga. Si tratta di un ex dipendente della Tercas, attualmente in pensione. La vittima si chiamava Mario Di Filippo, ieri era appunto in gita con amici su un sentiero, l'allarme lanciato dall'amico, è stato soccorso con l'elicottero, i medici intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ricordiamo che Mario Di Filippo di Genova era un ex dipendente della Cassa di Risparmio, lascia la moglie e due figli, condoglianze ovviamente da parte della RG alla famiglia. Poi si parla ancora a Teramo di post terremoto, lavori di 10 milioni al comune, 17 imprese parteciperanno al bando per mettere a posto il comune. Ancora, al titolante Nori, si vota a Montorgio, sfida 2 tra continuità e rinnovamento. Poi la polemica sui mancati stipendi alle case di riposo, l'UGL interviene, il sindacato, che dice casi di riposo, la risposta che è stata data è insufficiente. Poi è la BCC di Castiglione, numeri record per i primi 70 anni, è stata ieri festa e taglio della torta. Ed ancora Alba Adriatica, il programma Carnevale, concerti e comicità, questi gli eventi clou per l'estate. Ed ancora investito con la bici resta ferito, è successo a Martinsicuro, ciclista trasportato al Mazziti, automobilista tampona e fugge. Tantissima gente ieri appunto ai funerali di Sandro Galantini al santuario, tanti interventi, tutti che hanno in qualche modo dato una certa commozione, dall'ex sindaco Masso Mauro ai sindaci di Controguerra, di Fano Adriano, e poi ricordiamo anche al sindaco Costantini, che ha inaugurato appunto la serie di interventi, più commovente quello della cugina Cinzia nel finale, che noi abbiamo riportato e sta avendo molte visualizzazioni sulla pagina Facebook di Radio G. Applausi e lacrime per Sandro Galantini, che non va assolutamente dimenticato, e bisogna fare in modo che questo accada attraverso dei riconoscimenti appunto alla sua memoria, al lavoro che lui ha svolto. Eccola qua la notizia di secondo il centro nonne e nipotine investite dalle strisce e carabinieri. La versione era ieri esattamente mamma e figlia investite sulle strisce. Resta il fatto che la tragedia è stata sfiorata perché sono state investite sulle strisce, però l'investitore si è fermato e le ha per primo soccorso, la bambina praticamente non si è fatta nulla, mentre la mamma è ricoverata all'ospedale di Teramo. Poi si è parlato di Consiglio Comunale, Scuola Don Milano. Il Consiglio rinvia sulla nuova viabilità, un compromesso si è trovato ieri, ma l'opposizione ha votato la proposta di Arboretti, esattamente per rimettere le cose come erano prima. L'amministrazione comunale continuiamo ancora con questo esperimento, a settembre diremo, e ha votato un proprio emendamento bocciando quello dell'opposizione. Di questo ed altro parleremo questo pomeriggio alle 17, quando torna la rubrica Rifacciamo il Consiglio alla radio, mentre questa mattina come ospite, visto che primavera molte volte è legata alle allergie, parleremo con l'allergologo, il dottor Paolo Calafiore, allergologo importantissimo, che ci dirà tutto come comportarsi chi soffre di allergie durante appunto la primavera, il polline e quant'altro. Tutto questo tra poco alle 8:30. Andiamo a Roseto, polizia locale. Grippo, che era stato licenziato, il capo della polizia, presenta il ricorso. Poi Scogliere, è partito il piano antierosione. Poi centro rifiuti, no del quartiere ai progetti. Profondo sud della provincia di Teramo, cioè profondo sud, andiamo a Silvi. Di Marco dice: frani, finanziati comuni con conti deboli. Poi a Pescara aggiustano i tombini adesso che mio figlio è morto, perché si parla della tragedia in cui è morto con la moto Federico, ne abbiamo parlato la settimana scorsa quando appunto è accaduto l'incidente. A proposito ancora di incidente, ubriaco agli arresti senza patente, travolse e uccise una donna, è stato condannato a 8 anni di reclusione. Poi ancora cronaca, sempre con le auto, a 21 anni in fuga senza patente, semina il panico fino a Spoltore, fino a quando viene bloccato e viene appunto condotto ai domiciliari. Si parla sempre della fusione per realizzare la cosiddetta Pescara Nuova, ma la fusione non va bene a Spoltore e nemmeno a Montesilvano. Fusione, ricorso al referendum, udienza anticipata al 26 di maggio. All'Aquila, l'Iris, asso nella manica della Meloni per sostituire Biondi, sindaco uscente che ha fatto 2 legislature e non può ricandidarsi, mentre il centrosinistra corteggia Picuti. Crosciocca da Vezzano, ammazzami perché da viva non ti do nulla, tentata rapina, il racconto drammatico della titolare di un'agenzia immobiliare minacciata da un ladro che impugnava una pistola. Poi un sacerdote trovato positivo alla cocaina, fissato il processo, incastrato dai test tossicologici, è un prete colombiano, il colombiano Daniel Carden, si era schiantato con la sua auto tra Sulmona e Pratola e lì era stato sottoposto al narcotest e si era scoperto che era positivo alla droga. Poi ancora cronaca, Lanciano, massacrato di botte dal branco, chiesta però l'archiviazione per 3, quindi non c'è stato nessuna condanna per questa vicenda. Ed ancora una famosa opera di Rossini, L'italiano in Algeria, l'opera di Rossini chiude la rassegna Città Sant'Angelo, si chiama Music Festival. E ancora andiamo qui al Festivalba, teatro, rock e lirica, torna un Festivalba per un'estate di eventi da giugno e agosto. Qui però siamo ad Alba Fucens e non appunto alla Baleariche come si potrebbe pensare. La pagina sportiva, l'Abruzzo si tenge di rosa, il tifo è tutto per Ciccone, oggi appunto arrivano le tappe abruzzesi, domani c'è attorno all'una 12:50, poi saremo molto più precisi domani mattina, c'è il passaggio della corsa a Giulianova verso Fermo, la tappa è Chieti Fermo, l'Abruzzo si tinge di rosa, il tifo ovviamente è tutto per Ciccone, strade chiuse, qui siamo alla partenza oggi, arrivo alle 17 e si parla soprattutto di questa montagna che è il Blockhaus. Darà bottini a Specialetti, Ciccone dice darà battaglia. E ancora possiamo andare avanti, lasciamo il ciclismo e passiamo appunto allo sport. Alla fine si è deciso per quanto riguarda il derby Roma-Lazio, si giocherà alle 12 di domani, domenica, per evitare la concomitanza con le finalissime di tennis al Foro Italico, evitare appunto il problema che c'è. Ricordiamo che si gioca, tutte le partite si giocano allo stesso orario, le partite che hanno a che fare con la Champions, quindi a mezzogiorno, di fuoco. Si potrebbe dire Pescara, calcio di Pescara, Rebus Insigne, il Benevento punta ad avere Di Nardo. Questo per quanto riguarda appunto il ma adesso questa notizia terribile che riguarda che riguarda il, come dire, riguarda il Chieti, ha avuto ieri ben 11 punti di penalizzazione e retrocede direttamente in Eccellenza. Doveva giocare i play-out contro la Recanatese. La Recanatese ha fatto ricorso dicendo che era assurdo che non si mettessero i punti di penalizzazione per una società che non aveva pagato gli stipendi ai giocatori. Proprio all'ultimo, mentre si stava per giocare la partita, è arrivata da prima la notizia di una multa pesante e di una squalifica per il Chieti, ma ha fatto ricorso alla Recanatese e ha ottenuto addirittura quello che cercava, cioè che il Chieti venisse penalizzato magari non di 11 punti. La Recanatese puntava a fare insomma la partita in casa, invece retrocede e la Recanatese, il Chieti, la Recanatese dovrà giocare una sola partita. Il club però non ci sta e dice che presenterà ricorso, ma sarà davvero molto dura. C'è partita playoff che si gioca invece regolarmente, che è quella tra il Teramo e il Notaresco. Sereni, calciatore del Teramo, carica la squadra, dice: Teramo, il futuro è roseo. Notaresco, Infantino prenota i gol per essere il nuovo capocannoniere del girone, ma ormai ci sono altri come Sparacello che sono andati avanti. Per fortuna, dopo l'articolo di ieri, Giannuova rompe il silenzio e finalmente ci fa sapere che cosa sta accadendo, almeno in parte. Il titolo è: Giannuova rompe il silenzio, ci stiamo ristrutturando. La società interviene con una nota ufficiale, non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma comunque ogni nostra decisione sarà trasparente, che è quello che tutti ci auguriamo naturalmente. E allora ce l'abbiamo fatta con la pagina del centro, con le pagine del centro. Adesso appunto possiamo andare a vedere che cosa ci propone invece il quotidiano Il Messaggero. Di nuovo rinnoviamo gli auguri per questo venerdì 15 maggio, tanti auguri di un felice venerdì. E noi adesso andiamo a sfogliare l'edizione Abruzzo del quotidiano per vedere quali sono anche in questo caso i titoli principali. Si parte naturalmente da quello che accade in complessivamente, con tutti i richiami in prima d'Abruzzo, sulle notizie della nostra regione. Positivo alla cocaina, l'abbiamo già visto, processo per l'ex parroco, un parroco colombiano, guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è stato sospeso anche dal vescovo. Poi Pescara Vecchia e Movida, una vecchia polemica, migliorano i dati del rumore. Famiglia nel bosco, tanto per cambiare, esclusa ogni ipotesi di affido per i bambini. Poi tra Pescara e Insigne, un addio al veleno, la città non perdona il fatto che lui non abbia calciato il rigore che sarebbe stato decisivo. Teramo, alpinisti morti sul Gran Sasso, è archiviata l'inchiesta. Poi la celiachia, questo disturbo patologico, in Abruzzo ci sono 6.500 casi che però non vengono ancora alla luce. Poi fede e bicicletta, e il Don Matteo della Valle Roveto, appunto, che a 47 anni ancora succede a Don Franco e va appunto sempre in bicicletta. Serie D, Chieti penalizzato di 11 punti e retrocesso in Eccellenza. Giro d'Italia, oggi lo spettacolo del Blackout, che è il considerato anche il gigante del ciclismo. La bandiera blu, eccola qua, mare e laghi puliti, l'Abruzzo conquista 16 bandiere blu. La FEE conferma i vessilli del 2025. Da Mario, assessore al turismo, dice: siamo protagonisti in Italia. Pescara la ottiene anche per il porto, il record è per Tortoreto, abbiamo visto, è trentesima, ma noi siamo contenti per Giulianova, che per il secondo anno la ottiene per tutta l'Arenile. Pescara Vecchia e Movida, livelli di rumore, i dati sono in miglioramento. Pescara trovato morto in strada, l'autopsia non scioglie i dubbi. Comunque oggi l'addio a Federico, aveva 18 anni. Insulti al vicino di casa, un'antropologa condannata anche in corte d'appello. E ancora andiamo avanti all'Aquila. Da Livorno, per vendere la cocaina nell'Aquilano, è stato sorpreso con 60 dosi. Poi ancora cronaca, purtroppo operaio cade nel deposito dell'impresa funebre, e appunto la destina tra i 5 indagati. Gran Sasso da record, raddoppiati gli incassi per quanto riguarda le visite. poi guida sotto l'effetto degli stupefacenti, a processo l'ex parroco, appunto ex, perché nel frattempo è stato sospeso anche dal vescovo, oltre ad avere delle conseguenze di carattere penale. Poi rapinatore le punta contro la pistola, la negoziante reagisce e lo fa fuggire. Andiamo a Chieti, dove si vota e parla il candidato del centrodestra senza Lega, Sicari, dice riqualificazione dell'area dello stadio, mentre Legnini dice puntare sull'intelligenza artificiale. Polizia locale, ecco il nuovo regolamento, prestazioni più efficienti per i cittadini, escluso l'affidamento ad altre famiglie per i 3 bambini del Bosco. Poi Teramo, morti su Gran Sasso, è stata l'inchiesta, è stata archiviata. Poi si parla purtroppo del Giuliese, che è morto con gli amici a Cortino, pensionato scivola e muore mentre stava appunto in montagna. Poi acquisita la sede della Confindustria, volontà di radicarsi sul territorio, investite sulle strisce pedonali, appunto nonna nipotina di 6 anni. Andiamo avanti, perché andiamo a giorno e notte, ci sarà un film su Celestino V, papa che fece, come dice Dante, del rifiuto. Sono nel frattempo terminate le riprese. Poi, come abbiamo visto anche sul centro, tra Pescara e Insigne, un addio al veleno, mentre il direttore sportivo Foggia rilancia: la porta per Lorenzo è sempre aperta. Poi Chieti, penalizzazioni di 11 punti, caduti in eccellenza, tifosi e giocatori in lacrime, una bruttissima vicenda. Il Giro d'Italia in Abruzzo, ecco il gigante Blockhaus. Oggi l'appuntamento con una delle tappe più attese, simbolo del ciclismo epico, tra imprese e crisi improvvise. Poi domani invece ci sarà la tappa che porterà l'Abruzzo a Fermo, che transiterà appunto anche a Giulianova, sulla nazionale adriatica. E allora andiamo avanti, il Messaggero, vediamo la prima pagina nazionale, si parla della strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub però sono morti durante l'immersione in una delle grotte alle Maldive, una grotta a 50 metri di profondità. I soccorritori, operazioni di recupero dei corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata, il sospetto di un difetto addirittura nelle bombole. Poi si parla della visita di Trump in Cina, Xi avverte Trump su Taiwan, se vi muovete male rischiate un'altra guerra. Come vedete, insomma, non è che ha fatto una bella passeggiata. Poi Papa Leone parla di pace, è stato acclamato dagli studenti alla Sapienza, dove non fecero invece andare l'ex Papa Ratzinger. Derby a mezzogiorno, Roma-Lazio in contemporanea con le altre 4 partite in cui si gioca la Champion. Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi, in effetti è vero, perché si sapeva di questa contemporaneità. Poi si parla, l'abbiamo detto, del Papa, abbiamo già detto, e ancora questo titolo finale, l'isfine vita, una legge di pietà. Ricordiamo che di questo si parterà a Giulianova con un convegno organizzato dal Glicine, appunto, di Piero Guidobaldi, con la presenza di magistrati, e ve ne daremo contezza in maniera più dettagliata. Bene, adesso alcuni stacchi, poi ci collegheremo con Pierluigi Casarena per sapere tutto sulle previsioni del tempo, e vi ricordiamo anche che alle 8.30 parleremo col dottor Calafiori per parlare di allergie, perché la primavera è il regno delle allergie, con il polline che gira nell'aria, come difendersi, come comportarsi. A tra poco.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546.
4: Stile scamosciato, impazza da Globo!
5: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
4: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
5: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
4: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
1: Allora, buongiorno ancora ai nostri ascoltatori. Dopo Antonella, buongiorno a Gaetano Pallini, che ritroviamo con i suoi auguri che sono sempre legati giustamente anche al lavoro. Andrea Serafini che ci dice che il passaggio della corsa a Giulianova attorno alle 14.40, quindi nel primo pomeriggio. Poi diciamo saremo più precisi domani, ma secondo lui, da quello che ha letto dai giornali, 14.40. Grazie Andrea, facci sapere qualcosa di più preciso quando puoi. Buongiorno a Giuliana Michelucci, a Paola Cicconi con le bandiere giallorosse, con i cuori giallorossi, a Flavio Stacchiotti, a Max Rastelli, buongiorno, buon fine settimana a tutti, direttore Gabriele, grazie a tutti voi. E noi adesso, dopo l'ultimo stacco, parleremo con Casalena, con le previsioni del tempo di questo fine settimana che interessano tutti.
3: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Buongiorno per Luigi Casalena, previsioni del tempo, signor meteorologo, prego.
6: Beh, oggi il tempo è ancora variabile, ormai sono giorni che il leitmotiv è lo stesso, insomma si alternano nuvole e sole e ci sono delle raffiche di vento nord-occidentali a tratti che comunque accompagnano il passaggio di queste, diciamo, di questa nuvolaglia sparsa che poi fondamentalmente non fluisce nessuna precipitazione, quindi non è che sta piovendo in questo periodo, però comunque sia rimane il tempo variabile, quindi il sole si alterna alle schiarie, agli annullamenti. Per domani invece è previsto un peggioramento un pochino più serio, nel senso che entra una perturbazione nord-occidentale più organizzata e questo farà sì che le piogge da domani mattina potrebbero interessare tutta, diciamo, la dorsale appenninica, la pedemontana e ovviamente anche le coste. frequente, piogge deboli, ma soprattutto ci sarà un calo delle temperature di 2-3 gradi, quindi, accompagnato da ventilazione di tramontana. Quindi insomma, domani
1: quando passa la corsa potrebbe pure piovere, girare.
6: Esatto, potrebbe piovere. Fine in serata, insomma, avremo questo tempo piuttosto perturbato. E prima della variabilità che tornerà poi domenica, con ancora schierite annuvolamenti, però venti ancora tesi di tramontana, e lunedì ancora dell'instabilità sulle aree interne con delle piogge, qualche piovasca arriva anche sul mare, un contesto ancora variabile. La variabilità ce la porteremo anche la prossima settimana, cioè non ci sarà una giornata completamente serena, passeranno sempre delle nubi, ci sarà sempre una ventilazione, diciamo, di brezza tesa, e quindi situazione con temperature di 1-2 gradi sotto la media, quindi insomma per il momento non arriva il caldo. Però
1: che giorno entra l'estate?
6: Meteorologicamente parlando il 1° giugno, perché, però insomma, dal punto di vista invece astronomico non ricordo se è il 20 o il 21 giugno
1: vabbè, tra il 20 e il 21 giugno secondo te cambierà qualcosa?
6: Ma credo di sì, insomma. Penso,
1: se volete piovere fino a luglio agosto fate come vi pare.
6: In questo momento non sta piovendo, però il tempo è
1: Però ci rovina sempre le giornate. Che tempo è non lo posso dire, vabbè.
6: Il tempo variabile,
1: cioè non riesce a fare due giornate di seguito di sole, non si riesce.
6: No, non ce la fa, perché le correnti di tesi occidentali stanno interessando tutta l'Europa, quindi anzi sopra le Alpi.
1: Federico ci va pure bene, senti ragazzo, questi derby, e le altre partite, addirittura a mezzogiorno domani si gioca, mezzogiorno di fuoco.
6: Domenica,
1: scusa.
6: Alla fine, insomma, questo rimbalzo di responsabilità sembra, insomma, che domenica si debba giocare 4 partite all'ora di pranzo.
1: Non è serio.
6: Non è serio, e soprattutto, non lo so. La giornata si gioca tutta lì, perché per il resto, a parte Cremonese e Lecce che fanno un altro campionato, per il resto
1: l'Inter le tre fa una passeggiata, perché la partita
6: l'Inter fa la sfilata
1: e la deve giocare per forza, certo. Vabbè.
6: Non c'entra niente, però le partite più importanti sono quelle
1: a mezzogiorno,
6: all'ora di pranzo. Secondo me non è tanto
1: sensato. No, assolutamente, ma si sapeva di queste finali di tennis, no? Fuori Italia,
6: tant'è che Sarri ha detto di non scendere in campo, sì, e non ci sarà, ha detto, quindi.
1: Chi è lui? Chi l'ha detto?
6: Sarri ha detto che non ci sarà lui.
1: Fa ridere, in realtà la Lega poteva addirittura fare anche di peggio, se me lo mandare gli arbitri.
6: Beh, allora, quello che è successo è scandaloso, perché i calendari degli altri tornei si sanno prima. Hanno messo la partita di Juventus-Torino quando ci sono state le finali di tennis. Quindi a novembre hanno sovrapposto le due cose, e il derby Roma-Lazio con l'Internazionale d'Italia,
1: che si sapeva da tempo questa data, no?
6: Ma queste due date si sapevano da tempo, non si capisce per quale motivo non hanno forzato il computer a procedere ad altri accoppiamenti. Questo proprio va senza
1: un bel accoppiamento manuale, va bene, non sarebbe accaduto, sorteggio. Grazie per Luigi, buona giornata e buon lavoro. Vai a spasso, ciao, buona giornata.
6: Buona giornata.
1: Bene, allora salutiamo per Luigi Casalena, lo ringraziamo delle sue previsioni, che sono sempre precise, e noi appunto ne siamo grati. Creativo!
7: Creativo, un mondo di felicità. Creativo, un senso.
8: Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Un luogo dove giocare, imparare e crescere. Creativo è centro ricreativo, laboratori didattici, attività ludiche e culturali, corsi e concorsi e coloratissimi pigiama party. Tra le tante simpatiche attività riservate a tutti gli associati possessori di tessera, ci sono il martedì e il giovedì Affabulando con il maestro Gianluca Cannavina, e il venerdì i simpatici pigiama party. Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Ecco i nostri orari di apertura: il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 17 alle 18 con i nostri laboratori gratuiti, il venerdì dalle 15 alle 23.45 con i nostri pigiama party a partire dalle 19, e il sabato dalle 9 alle 18. Ci trovi a Giulianova Paese, in via Gramsci 70. Ti aspettiamo!
7: Creativo, un mondo di felicità. Creativo, un senso di libertà. Creativo, canta e balla insieme a noi.
3: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, decarterapia con metodo car therapy, crioterapia, terapia vibratoria.

strutturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post-chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.

Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864.

Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino. Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti. La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te. Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente. Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture. Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie. La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia.

0: oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: Siamo alla pagina degli auguri, la rubrica è Tanti auguri a te, offerta come di consueto da Marcafè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
4: Marcafè? È nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcafè!
1: Siamo giunti al 15 maggio, la chiesa ricorda oggi Sant'Isidoro. Nato a Madrid verso il 1070, iniziò giovanissimo a lavorare in campagna. Grazie al suo lavoro e al suo impegno, i campi che fino allora avevano reso poco diedero molto frutto, già si sentiva dunque la mano del santo. Pur lavorando duramente la terra, riusciva a trovare il tempo per partecipare ogni giorno all'Eucaristia e alla preghiera. Spostatosi a Torre Laguna, sposò una giovane Maria, riuscendo a dividere quel poco che aveva con i poveri. Però morì il 15 maggio 1130, era anche sposato, lo ricordiamo, e fu canonizzato da Papa Gregorio XV nel 1622. Le sue spoglie mortali riposano nella chiesa di Sant'Andrea a Madrid. Auguri a chi si chiama Isidoro e può festeggiare oggi l'onomastico. Buon compleanno invece per questo 15 maggio a Daniela Giorgini, a Sandra Ricciuti, a Rossella Luciano, a Giampaolo Teodoro, a Luigino Menei, a Giorgia D'Andrea e a Martina Ianni. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono pubblicati su Piccola Città, che trovate sabato e domenica in realtà mattina, ma è pronto già da oggi online sulla pagina Facebook di Radio G e anche online dove volete, e naturalmente con tutti gli auguri c'è la rubrica, basta telefonare a Radio G e dare i vostri auguri che vengono poi pubblicati letto ogni mattina appunto nel Radio G Notizie.
0: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Realizzati su Radio G Giulianova, questo è Radio G Notizie. Andiamo a dare un po' di sguardo appunto al nostro almanacco che è già arrivato. Ricordiamo che tra poco avremo come ospite il dottor Calafiore. Parlerà di un tema che purtroppo coinvolge molte persone, il rapporto tra le allergie e la stagione primaverile. Come comportarsi, questo è appunto il tema del suo intervento questa mattina, mentre ricordiamo nel pomeriggio alle 17 rifacciamo il consiglio alla radio con tre donne, avremo come ospite esattamente tre consiglieri comunali, la capogruppo del Partito Democratico Alessandra Matone e poi avremo l'assessore Lidia Albani e Rossella De Patria. Tutto questo nel pomeriggio alle ore 17, donne in pista per parlare appunto del consiglio, ma anche di altro, di come stanno andando le cose appunto in questa nostra piccola città. Tutto questo ricordiamo alle ore 17. Vediamo l'almanacco intanto di Vincenzo come apre, con ricordarci che oggi è venerdì 22 maggio e abbiamo concordato ieri con Vincenzo che ancora una volta, come ha fatto ieri molto bene, non ha messo le canzoni nel suo almanacco in memoria di Sandro Galantini per il lutto che c'era appunto ieri. Anche oggi abbiamo deciso di rinviare ad altro venerdì prossimo la famosa Old Hit Parade, quindi niente musica. Giornata mondiale della sensibilizzazione sul metodo del Kangaroo Carré. il contatto pelle a pelle che aiuta i neonati prematuri a stabilizzarsi e rafforza il legame con i genitori. È la giornata internazionale della famiglia, istituita dall'ONU per valorizzare il ruolo della famiglia nella società. Il 15 maggio è anche il Bike to Work Day, giornata dedicata a promuovere l'uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, soprattutto casa-lavoro, ricorrenza molto usata nei calendari ambientali di mobilità sostenibile. Al baracco del giorno, nel dettaglio, la temperatura è 17 gradi, misurata alle 7:40, l'umidità 59%, la temperatura dunque è mite, il vento 5 gradi, temperatura massima che sarà raggiunta oggi è 21 gradi. L'indice di qualità dell'aria è moderata, 53. Orario alba e tramonto: il sole è sorto alle 5:40, tramonta alle 20:21, il culmine alle 13:01, durata del giorno 14 ore e 41 minuti. La luna è sorta alle 4:20, tramonta alle 19:04, fase lunare luna calante visibile al 13%. Nacquero oggi, 15 maggio del 31, Nekama Tech, nata a Bawick, sopravvissuta all'Olocausto, studiosa e autrice polacco-americana. 15 maggio 1936, 90 anni fa, Paul Zindel, drammaturgo e romanziere statunitense. Ricordiamo l'effetto dei raggi gamma sulle calendule lunari. 15 maggio del 51, 75 anni fa, Franz Wilczek, fisico statunitense, premio Nobel nel 2004 per la scoperta che le particelle nei nuclei, quando sono molto vicine, diventano quasi libere. È la chiave per capire la forza che tiene insieme la materia. Accadde oggi la storia in un giorno. 15 maggio del 36, 490 anni fa, a Londra si apre il processo ad Anna Bolena, è accusata di adulterio, incesto, stregoneria e tradimento. La corte la condanna alla morte, mentre i 5 uomini coinvolti vengono destinati alla decapitazione, quindi uccisi anche loro. Esagerati. 15 maggio 1796, 230 anni fa, con la pace di Parigi vengono ratificate le cessioni di Vittorio Amedeo III di Savoia a Napoleone Bonaparte, concordate con l'armistizio di Cherasco, del 28 aprile. L'Italia cede alla Francia la Savoia e la contea di Nizza, intanto l'esercito francese entra a Milano. 15 maggio 1886, 140 anni fa, a Amsterdam, negli Stati Uniti, muore di nefrite la poetessa Emily Dickinson, nata lì 55 anni prima. Nella sua camera vengono trovate 1775 poesie scritte su foglietti che aveva ripiegato e sigillati cucendoli con ago e filo. 15 maggio 1916, 110 anni fa, le truppe austriache iniziano un bombardamento a tappeto contro il fronte italiano sugli altipiani di Vicenza e Trento e Asiago. Asiago viene addirittura rasa al suolo e cade in mano nemica. Hanno detto: la bontà durante l'Olocausto è stata un'eccezione, mai la regola. L'attrice appunto insiste sul fatto che gli atti altruistici furono rari e per questo ancora più significativi. E ancora, la memoria è fragile, ma tutto ciò che abbiamo per capire ciò che è accaduto. Idea espressa in varie conferenze accademiche e richiama alla responsabilità della testimonianza. Le frasi sono di Nehama Tech, data di nascita il 15 maggio 1931 a Lublino, morta a New York il 3 agosto del 2003. È stata una sociologa polacca naturalizzata statunitense, professoressa emerita di sociologia alla University of Connecticut, fu anche autrice del libro Gli ebrei che sfidarono Hitler, su cui è basato il film Defiance, i giorni del coraggio sulla resistenza in Bielorussia dei fratelli Bielski, fino a quel momento misconosciuta. Grazie Vincenzo, buona giornata, per averci accompagnato con il tuo almanacco, e anche oggi privato abbiamo deciso di proposito anche delle musiche in ricordo, appunto, con il lutto per la memoria del grande Sandro Galantini.
5: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
6: Meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: Meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
8: Meraviglioso!
5: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
1: Lo guardo i giornali nazionali, prime pagine, Corriere della Sera, incontro tra Trump e il premier cinese, sorrisi ma anche sfide. La Cina dice: noi siamo partner, ma su Taiwan ci sono rischi di guerra. Il tycoon ha raggiunto soltanto l'intesa su Hormuz, che tutti vogliono che venga appunto riaperto. Intanto in Europa si fa vedere Draghi, scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli. E ancora vediamo le altre notizie che propone il Corriere in prima pagina. Purtroppo si immergono le Maldive, morti 5 italiani. La tragedia è avvenuta in una grotta a 50 metri di profondità. Poi anche qui c'è un'intervista su Pannella, io e Pannella, la pasta al burro. Cominciò così, e questa è una delle interviste come quelle che abbiamo visto appunto sul centro di oggi. Ricordiamo manifestazione martedì a Giulianova in ricordo con un targa che sarà appunto apposta. Andiamo adesso a Repubblica. Come apre Repubblica? Apre con la cronaca. Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità nell'alto di Babau. Sono ignote le cause, ma si parla anche di un difetto alle bombole dell'ossigeno. Erano un gruppo di biologi marini con un istruttore, tra loro anche la docente Montefalcone con la figlia, finora recuperato un solo corpo. Si parla della visita anche qua di Trump a Taiwan, la premier cinese. Taiwan è un rischio, mentre ci sono spiragli su Hormuz. Come vedete, un po' tutti portano le stesse cose. Anche qui Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli, quindi dobbiamo muoverci, non abbiamo più il cappello protettivo, anche perché non ci vuole stare tutto il cappello protettivo di Trump, dell'America. Calcio, la farsa è finita, il derby di Roma si gioca alle 12, come abbiamo appunto avuto modo di vedere, con tante polemiche che ci sono state. Così accade. Questo era appunto il Corrierone. Adesso andiamo a vedere altri giornali, vediamo Libero. Si parla di Campolargo, quindi siamo sulla sinistra. La festa è finita, Campolargo già finita la festa, questo è il titolo principale. I sondaggi deludono i compagni, che accade secondo Libero. Dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro. Poi in Cina si decide come cambierà il Medio Oriente, ed ancora sberla dei PM a Travaglio C, crollate le accuse alla Minetti. Poi l'indagine per corruzione, bisogna archiviare esempio, Garlasco, il giallo dell'appunto, quindi siamo ancora in alto mare. Deputato del Movimento 5 Stelle sulla flottiglia, pronto a fare da scudo. Cambiano ancora gli orari di Serie A e siamo praticamente, dice Libero, alle comiche finali. In effetti è così. E vediamo come tratta appunto questa vicenda. Andiamo a recuperare questa vicenda che ormai non era più di cronaca, non era più di sport ma di cronaca. Non ritroviamo oggi un giornale sportivo per commentare appunto che cosa si dicesse su questa vicenda, appunto abbiamo detto delle partite spostate come orario, eccolo qua, ce l'abbiamo, e si parla appunto su tutto sport. Ok, si gioca alle 12, finalmente finita, diventava appunto una farsa, accordo tra Lega e Prefettura, il derby di Roma si gioca appunto alle 12, ma anche tutte le altre partite legate alla Champion, infatti eccolo qua, non cambia invece il programma degli internazionali di tennis con la finale che ci sarà alle ore 17. E ancora Sinner e Darderi e Magica Roma, qui siamo appunto ai campionati internazionali di tennis con le finali appunto che si giocano domenica, praticamente poco dopo il derby Roma-Lazio.
2: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
3: Meraviglioso!
2: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
4: Meraviglioso!
2: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
4: Meraviglioso!
2: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

0: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
1: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
2: Ed eccoci all'appuntamento con il dottor Calafiore, lo vedete inquadrato anche per chi ci segue su Facebook, mentre salutiamo tutti quelli che lo ascolteranno attraverso la radio. Buongiorno dottor Calafiore, allergologo e pediatra, ma qui oggi è nelle vesti di allergologo, parleremo di primavera e allergie, come comportarsi. Sono tanti casi, da quello che sappiamo, altre giorni che fa gli starnuti, dipende dal polline, dall'allergia. Facciamo un po' il punto sulla situazione. Buongiorno
3: a tutti. Allora, questo è un appuntamento annuale, no?
2: Lo facciamo ogni anno.
3: Annuale. Beh, logicamente è il periodo critico.
2: È una guida.
3: No, dove praticamente la sintomatologia della patologia allergica primaverile è molto fastidiosa, perché in realtà ci sono delle forme più importanti, più impegnative, più gravi, come quelle dell'asma, del problema bronchiale, e delle forme meno gravi ma tanto fastidiose come la rinocongiuntivite. Noi dobbiamo sapere che l'epitelio dell'occhio, del naso e del bronco è identico, quindi l'evento allergologico può andare a incidere sia sulla congiuntivite, sugli occhi, sia sul naso come rinite, sia sul bronco come asma. Chiaro che cambia la gravità, che un conto è dover trattare una patologia bronchiale, e un conto è la rinite, la congiuntivite, chiaramente fastidiosissima ma meno grave. Ora è chiaro che il periodo più impegnativo, diciamo, per questa sintomatologia è questo, cioè inizia adesso e finisce fino alla fine di luglio. Logicamente dipende dal tipo di allergene che tu hai come stimolo, perché chiaramente, ti faccio un esempio, le graminacee sono frequentissime, sono grano, praticamente della famiglia del grano, e finiscono con la mietitura, cioè quando viene mietuto perché il grano è maturo, le graminacee sono sfiorite. Però per esempio abbiamo la parietaria, che è un'urticacea, somiglia all'ortica ma è un arrampicante, e quella per esempio parte adesso insieme alle graminacee, ma dura la sua fioritura anche fino a fine luglio e primi di agosto, quindi è più lunga. Ovviamente un paziente allergico alle graminacee a metà giugno, fine giugno dovrebbe star bene, un paziente allergico alla parietaria può arrivare ad avere i sintomi anche a fine luglio. Il polline è un allergene molto ribelle, perché viene condizionato tantissimo dal clima, se fa caldo, non fa caldo, dalla pioggia, perché se in una fase primaverile abbiamo due giorni di pioggia, il polline va a terra, quindi non è in atmosfera, noi non lo respiriamo e siamo bene. Finisce chiaramente questa fase di pioggia, la concentrazione in atmosfera riaumenta rapidamente.
2: Quindi crea problemi solo quando è nell'aria.
3: Eh sì, perché tu lo respiri, quindi hai e tutto varia anche dalla concentrazione che tu hai in atmosfera, in aria. Allora, per esempio, il polline parte, sale, arriva alla concentrazione massima più o meno per la zona, ecco, questa è l'altra variante, dipende dalla zona dove vivi, se sei in costa o sei in collina. dipende dal vento. Se viene un vento da, per esempio, noi siamo sulla costa, siamo sul mare, se tira un vento dalla collina porta il polline anche in spiaggia, ovviamente. Se il vento tira da mare, logicamente sarà l'atmosfera che respiriamo sul lungomare sarà diversa. Quindi c'ha tantissime variabili, e per esempio per i bambini dipende da dove vanno a giocare. È chiaro, se un bambino, che ne so, gioca a pallone in un campetto che è intorno a dei campi di grano ed è allergico alle graminacee, logicamente respirerà una grossissima concentrazione di polline.
2: Ci si nasce?
3: Sì, beh, l'allergia, diciamo che la patologia atopica, così è il termine medico, è genetica. Noi abbiamo una predisposizione genetica dovuta, data dai nostri genitori. Logicamente tu non erediti la tipologia della malattia, quindi tu erediti la genetica. Poi la mamma, per fare un esempio semplice, può avere l'asma, il bambino può maturare la dermatite, per esempio, o la rinite. Quindi io non ho una trasmissione genetica sulla tipologia della malattia, né sull'età di insorgenza, ma ho la predisposizione ad essere un allergico, un atopico. Questo è il concetto base. Poi è chiaro che perché cambia? Perché la genetica è una cosa, e poi c'è l'epigenetica e il fenotipo. Che vuol dire? Dipende dal tipo di vita che il paziente fa, ma anche dal tipo di stimoli che il paziente riceve. Perché è logico, ti faccio un esempio, un bambino che nasce e vive in campagna avrà degli stimoli, un operatore che lavora in campagna, lavora in mezzo alla strada, operatore ecologico, insomma uno che fa un lavoro di quel tipo respirerà determinati stimoli. Un'altra persona che magari vive in città, fa un lavoro, diciamo, al chiuso, avrà altri stimoli, perché è chiaro che tutto il particolato, tutto il discorso delle città dà quel tipo di patologia. Chi vive in campagna ne avrà altri. Quindi, allora è molto variabile, uno quindi non deve dire io sono allergica, mio figlio sarà allergico, io ho l'asma, mio figlio ha l'asma. Non funziona così. Trasmetto sì la genetica, quindi tuo figlio ha una genetica, ma la manifestazione clinica è un'altra cosa e può essere variabile.
2: Ma anche può trasmettere, però non dare segni, perché la tiene, non si sviluppa.
3: Bravissimo, certo, perché la genetica non vuol dire malattia di ritorno. Quindi io ho la genetica, ma se non hai sintomi io non devo fare niente.
2: Allora, noi sappiamo quali sono i sintomi principali, li appena elencati, abbiamo la gente che si stropiccia gli occhi, si asciuga, vende gli occhi, non è il raffreddore, è il polline.
3: Gli starnuti sono la cosa.
2: Gli starnuti sono fondamentali, e poi quella cosa più grave, secondo me, è l'asma.
3: L'asma è la cosa più, diciamo, impegnativa sia per il paziente sia per il medico, ma è la patologia che deve essere curata.
2: E allora io voglio sapere questo, come sempre, se ci sono i farmaci per bloccare tutto ciò.
3: Assolutamente sì, guarda, direttore, io e te. Siamo diversamente giovani, giusto?
2: Sì, vabbè.
3: Quindi nella mia carriera di medico e di allergologo ho visto cambiare moltissimo la terapia per l'asma, soprattutto per l'asma, perché è chiaro che essendo la patologia più grave la ricerca medica va lì, in quel settore, ovviamente. Quindi sono cambiati i farmaci e sono cambiati anche molto molto la tipologia dei pazienti. A questo punto ci sono i farmaci per curarlo, e bisogna curare l'asma. Lo sai perché? Perché il rischio che si corre a non curare un asma è il rimodellamento del bronco, e quindi la cronicizzazione.
2: Come si fa a non curarla? Uno respira male, come fa a non curarla?
3: Beh, oddio, allora guarda, nel campo dell'adulto, a parte che adesso è cambiata anche la cultura medica, quindi voglio dire, le diagnosi sono molto più precoci rispetto a 40 anni fa. Questo deriva anche dal fatto che c'è una facilità nella possibilità diagnostica e di raggiungere degli specialisti. Questo è anche importante.
2: L'asma.
3: Se tu pensi che 45 anni fa per andare a fare una diagnosi a un bambino bisognava andare a Firenze, al Maio di Firenze,
2: addirittura
3: a Roma. Ma 45 anni fa era così. Oggi invece la diagnostica è a portata cioè tutti gli ospedali sono in grado di fare una diagnosi del genere, ma soprattutto è importante curarla proprio per evitare questo rischio, diciamo, di rimodellamento bronchiale, dove il bronco si indurisce e quindi chiaramente non respira, non riesce più ad aprirsi, e questo porta poi nell'età avanzata alla complicanza che è appunto la bronchite cronica ostruttiva.
2: E quindi praticamente ci sono i farmaci sia per l'asma, oppure se uno ha la dermatite, certo, oppure se ha la congiuntivite, cioè sono farmaci diversi, oppure uno per tutti?
3: No, allora non sono
2: tenuto conto che l'origine è la stessa?
3: No, non sono farmaci, perché abbiamo due aspetti, anzi tre aspetti. Allora, il primo è la prevenzione, e su cui è fondamentale. Allora, ci sono dei farmaci di prevenzione che fanno sì che non parta il sintomo.
2: Cioè uno che soffre lo sa.
3: Quando tu hai la diagnosi, sai di avere quella patologia primaverile, inizi a fare una terapia di prevenzione che porta all'obiettivo di non avere i sintomi.
2: Certo.
3: Punto. Secondo tipo di farmaci, i sintomatici. Io ho il sintomo, blocco il sintomo. E la terza cosa sono farmaci più complessi, che sono degli anticorpi monoclonali, sono i biologici. Oggi molto si cura con il biologico, i biologici sono farmaci che si usano in oncologia, in reumatologia e anche in allergologia, che blocca sia il sintomo sia la manifestazione, l'evoluzione della malattia.
2: Quindi c'è una medicina per ogni singolo sintomo?
3: Si chiama medicina di precisione.
2: Allora se uno ha la congiuntivite e c'è l'asma, deve prendere due farmaci?
3: Deve prendere un farmaco che può essere di prevenzione, come può essere un farmaco per esempio antistaminico per bocca.
2: Cioè praticamente allora uno che lo
3: è
2: sa
3: è un farmaco topico che ti blocca
2: il sintomo. Quindi quando uno lo sa, da che periodo deve cominciare a fare la prevenzione?
3: Dipende dal tipo di allergene che ha. Per esempio, ti faccio degli esempi: per la patologia primaverile più o meno io dico ai pazienti a fine aprile di iniziare la terapia.
2: Ecco, e questo veramente copre ogni possibilità di coinvolgimento?
3: Ogni possibilità no, perché poi ci sono tante altre varianti, però sicuramente riduce sia i sintomi sia l'evoluzione.
2: Oppure uno la prende ma in misura minore?
3: Esatto, sì, riduce, infatti il termine è...
2: E poi la può prendere pure quello del sintomo?
3: Poi se ha bisogno può usare anche i sintomatici.
2: Quindi praticamente c'è il rimedio?
3: C'è il rimedio, però non è proprio così semplice, perché poi, come ti ho detto, dipende anche da molte variabili, no? È sempre il problema. Ti faccio un altro esempio: l'acaro della polvere è un allergene, anche quello molto frequente, dermatofagoides. L'acaro inizia la sua riproduzione, quindi aumenta le concentrazioni degli ambienti fino a settembre, primi di ottobre, e va avanti fino a quando spegni i termosifoni, riapri le finestre, i bambini e i pazienti stanno più fuori. Benissimo. Quello sono 8-9 mesi di terapia, quindi è una terapia molto lunga, mentre i pollini sono terapie di 2-3 mesi più o meno, almeno nelle nostre zone. Logicamente l'acaro è più semplice, per assurdo, da controllare, e ti spiego anche perché la concentrazione ambientale dell'acaro dipende da tanti fattori, che è il tipo di arredamento, il numero delle persone che sono dentro la stanza, insomma ha una concentrazione più o meno stabile. Quando il paziente o il bambino fa il suo giro, dico io, quindi casa della nonna, la palestra, la scuola e casa dei genitori, a questo punto la sua concentrazione più o meno è quella, a meno che non va a finire in un garage o nella soffitta, ma quella è la concentrazione. Trovata la terapia che lo stabilizza, il paziente sta bene. È più difficile, per assurdo, curare una rinita allergica, un'asma primaverile, rispetto a un'asma da acaro.
2: Perché tu hai detto che sono tanti fattori però sull'acaro, però praticamente
3: però è più stabile.
2: Il finale è lo stesso, lo sintomo è unico, insomma, sì, la cura è unica.
3: No, cambiano i farmaci per una terapia che io devo darti per 9 mesi, come l'acaro, rispetto a una terapia che ti devo dare per 3 mesi.
2: Ma pure nelle lenzuole, materassi, nel letto, se si annidano?
3: Il materasso, logicamente, considera polvere.
2: Polvere, va bene.
3: È acaro, però noi la chiamiamo polvere, perché sta nella polvere. Il materasso sì, però per esempio ci sono dei copricuscini, dei coprimaterassi antiacaro che evitano che dall'acaro che sta nel materasso vada a contatto col paziente, che riduce il contatto notturno.
2: Hai detto che la malattia è ereditaria. E nella persona che eredita, da che età cominciano i sintomi? Subito?
3: Ah, è variabile anche questo, non lo puoi sapere. Tu pensa che il mio più vecchio paziente giuliese aveva 80 anni, e ti racconto questo perché è un episodio simpatico, diciamo, no? Mi chiamò il figlio che io conoscevo e mi diceva: guarda, mio padre si è messo in mente che ha la congiuntivite allergica, vuole fare le prove. Io dissi al figlio, che avevo confidenza e lo conoscevo, dissi: ma vabbè, ma c'ha 80 anni, mo gli diamo due gocce, insomma, mo che gli fai più 80 anni, è difficile che possa avere un'allergia, dopo non l'avuta mai. E lui mi disse: ma guarda, dice, falle, perché lui mo si è messo in mente che le vuol fare, fagliele. Beh, vabbè, se tu vuoi io te le faccio. Feci le prove a questo signore, persona veramente simpatica, ed era allergico alle graminacee, ai polli.
2: Ma preso in tarda età?
3: A 80 anni, detto, a 80 anni.
2: E questa è una spiegazione logica?
3: Certo, perché, come ti dicevo, la genetica c'è, ma poi dipende dagli stimoli. Gli stimoli probabilmente erano bassi, la sua penetranza, si chiama penetranza genetica, non era importante, e lui ha maturato la sua allergia a 80 anni. E questa persona che non usciva più di casa, perché insomma non ci vedeva, con due gocce di antistaminico e un po' di terapia, è riuscito a farsi le sue passeggiate felicissimo.
2: Il famoso antistaminico.
3: Beh, quello, guarda, è il farmaco che agisce genericamente su tutto, non è specifico per l'occhio, naso, bronco, quindi quella è la prima terapia che tu prendi. Agisce in maniera genetica sulla cascata dei mediatori.
2: È facile la diagnosi, è facile scoprirlo?
3: Oggi sì, direttore, oggi sì. Oggi sì, perché oggi noi facciamo test a bambini piccoli, facilmente, senza, non sono test invasivi, quindi insomma, diciamo che anche lì l'evoluzione diagnostica ci aiuta, perché è chiaro che come si faceva.
2: Invece che sono quelle cose che fai sui taglietti, che sono le braccia?
3: Questi si chiamano i prick test.
2: Che sono quelli?
3: Quelli sono delle gocce di allergene che tu fai entrare in 2 micron sotto la pelle.
2: E come reagisce la pelle?
3: E poi fa un piccolo ponfo se è positivo.
2: È positivo. È
3: uno stimolo.
2: Ma per tutte le allergie si vede avanti così per scoprirle?
3: No. No, ci sono delle allergie che si diagnosticano col prick test, che sarebbe le goccette.
2: Quella è la goccetta.
3: Poi c'è, per esempio, le allergie da contatto, che sono con dei cerotti dietro la schiena che si chiamano patch test, e quelli sono un tipo di allergia diversa, ritardata, eccetera, eccetera. Poi ci sono dei prelievi da fare, ovviamente, che vanno a...
2: Insomma, va tutto bene, nel senso che si può prevenire con...
3: No, sì, beh, prevenire, diciamo, un pochino almeno,
2: però nel caso ce la
3: puoi gestire, curare, ecco, curare assolutamente sì, e diagnosticare.
2: Quanto dura? Tutta la primavera ce la portiamo oppure...
3: Ti ho detto, dipende dal tipo di allergene, perché dipende da che cosa... Per esempio, ci sono anche delle allergie estive, luglio-agosto.
2: Addirittura?
3: Sì, le composite è un'erba che fiorisce a luglio-agosto.
2: Ci sta.
3: Ah, certo. Cioè, noi chiaramente il massimo è quella primaverile, però c'è gente che ad agosto ha i sintomi come quelli che c'erano in primavera.
2: D'inverno no.
3: D'inverno però ci sono gli allergeni invernali, come la polvere, per esempio, come ti dicevo, che è il più frequente.
2: La polvere ci sta sempre, però...
3: Cala, ti ho detto che col caldo cala la concentrazione, quindi dà meno
2: fastidio. Così come con la pioggia il polline cala a terra.
3: A terra, esatto.
2: Quindi una volta era più drammatico, credo.
3: Sì, beh, una volta non c'erano i farmaci.
2: I bambini con l'asma, li ricordiamo, no?
3: È difficile, ma voglio dire, è normale che l'evoluzione, come per fortuna, ma che l'asma... E l'allergia è una malattia sicuramente da trattare, ma ci sono patologie, come penso tutti sappiamo, che sono molto più gravi. Però è vero anche che la scienza, la medicina, l'industria farmaceutica crea comunque sempre dei farmaci più specifici. Oggi il futuro di tutte le patologie, perché l'allergia è una patologia cronica, se vai a pensare, no? Quindi non è una terapia, dai sintomi in acuto, ma è di base una patologia cronica.
2: Quindi uno ogni anno deve fare la prevenzione, la cura.
3: Beh, certo, quello purtroppo sì. Ma non è certo invasiva, come dicevo.
2: Sono
3: quello.
2: Compresse?
3: Sì, l'antistaminico sono compresse. Poi oggi per esempio ci sono gli antistaminici di terza generazione, ultima generazione, che hanno tolto quegli effetti collaterali fastidiosi che avevamo 40 anni fa, che era la sonnolenza, la spossatezza. Tu pensa che ci sono degli antistaminici oggi che possiamo prescrivere a categorie professionali come i camionisti, cioè, li possiamo dare.
2: Sì, perché là sono lenta, è grave.
3: Mentre io a un camionista, l'antistaminico di 40 anni fa,
2: l'antistaminico,
3: non gliel'avrei dato probabilmente.
2: Atarac, l'antistaminico?
3: Certo, ma di vecchissima generazione, dove l'effetto sonnolenza forse, è sedante.
2: Bene, anche l'operato per dormire.
3: Quello, per dormire forse no, però diciamo è un antistaminico che io utilizzo in determinati casi, perché in realtà sfrutto sia l'azione antistaminica, ma anche l'effetto collaterale. Questo per esempio sono farmaci che solo i vecchi o diversamente giovani possono e sanno usare, perché noi abbiamo cresciuto generazioni di bambini e curato adulti con farmaci di vecchissima generazione.
2: Quindi, quindi non c'è dopo la più, famosissimo Atarax, non c'è dopo la più?
3: Di base oggi no, però io, come sai, lo utilizzo in determinate condizioni, perché sfrutto l'effetto collaterale che voglio che ci sia.
2: E uno vuole dormire?
3: Vabbè, però per dormire ci sono altri farmaci, non devi avere antistaminico, sono altri farmaci per dormire. Però questo piccolo effetto sedante mi aiuta delle volte in alcune patologie.
2: Vabbè, insomma, quindi uno che deve fare una visita preventiva ce ne accorge subito se ci sono problemi?
3: Allora, guarda, la visita, io dico sempre questo: se non ci sono i sintomi, state tranquilli, è inutile, non ha senso. Anche perché se tu non hai i sintomi, no? Vieni e fai un test, il test è positivo, ma non hai i sintomi, io non faccio
2: che ti
3: niente,
2: dai?
3: Niente. Quindi, come dico sempre a tutti i miei pazienti, perché ormai curiamo,
2: siete pazienti,
3: terza generazione tra un po', quindi dico sempre calmi e tranquilli, quando partono i sintomi ne parliamo, ma se non partono i sintomi non dovete fare niente.
2: Invece col prurito d'acaro non vi grattate?
3: Vabbè, lì, quella è un'altra cosa.
2: Ma è terribile.
3: Il prurito da acaro diventa un discorso di... è una pizzicata, l'acaro è un pizzica,
2: tutti
3: quindi da prurito, se tu ti gratti stimoli la liberazione di stamina, quindi il prurito peggiora.
2: E perché me?
3: È perché la pelle reagisce alla pizzicata. Allora, la pizzicata di acaro è come la pizzicata di zanzara. Se ti pizzica la zanzara,
2: però dall'interno, se vogliamo, no? Dall'interno,
3: no, e la pizzicata
2: sopra la pelle esterna, sempre
3: tu devi distinguere la pizzicata dal fatto che tu respiri l'allergene.
2: No, la pizzicata
3: è come,
2: e quello sta là, e quello si pizzica, tu ti gratti, e quella si aziona ancora di più,
3: e certo, libera più istamina, e quindi io ho più prurito.
2: Però un po' di sollievo provvisorio si ha.
3: Sì, ma è provvisorio, però
2: con il rischio di farsi delle ferite anche, credo,
3: e dopo infettarsi, okay, e quindi peggiorare la
2: vabbè situazione. Insomma, abbiamo trattato questa allergia, questa è una patologia in realtà, sì, come tutte le altre, però ci sono i rimedi, si può fare anche prevenzione, quindi siamo coperti qua.
3: Sì, oggi no, sì.
2: Non crea problemi,
3: è cambiato proprio l'approccio alla malattia.
2: Ma e poi scusa un attimo, io ricordo di un bambino che conoscevo che soffriva d'asma, ma si può anche soffrire d'asma indipendentemente da
3: allora l'asma
2: quella seria.
3: Allora, l'asma è un sintomo, poi io oggi abbiamo parlato dell'asma allergica.
2: Sì, ma poi ecco, sto asma, adesso dicendo quella più seria.
3: Ci sono delle patologie genetiche, sotto ci sono un'iperattività del bronco, è sempre asma, però alla parola asma io gli devo mettere la diagnosi a fianco. Quindi, asma
2: capito,
3: allergica.
2: È più seria quella, sì.
3: Ma guarda, allora, per assurdo è più facile curare un'asma allergica che
2: altro. Quella allergica è più facile, dico.
3: È più facile, proprio perché, come ti ho detto, ci sono i farmaci.
2: Comunque si cura anche lì?
3: Anche per le asme non allergiche c'è la terapia.
2: Sono ancora frequenti?
3: meno rispetto a 40 anni fa.
2: Da che dipende questo calo?
3: Probabilmente dall'attenzione che noi pediatri abbiamo su certe patologie, e dipende anche dalla differenziazione del tipo di stimoli che il bambino riceve.
2: Quindi non è soltanto che cambia l'inquinamento, se cose influiscono.
3: L'inquinamento incide di più sull'allergia.
2: Allergia, sì.
3: Non sull'altro tipo di asma.
2: Va bene.
3: Quello, sì.
2: Bene, dottor Calafiore, buongiorno. Queste cose qua, poi l'ambulatorio dei portici, le curiamo?
3: Vabbè, ormai io sono in pensione, sì, li curiamo. Beh, appunto, io faccio tutto lì.
2: No, dico, uno può venire anche per quello lì.
3: Ormai sono tanti anni che sto lì, però io, diciamo, con la pensione mi sono organizzato per poter fare.
2: Quindi uno può venire lì, questo sì, voglio sapere, sì, sicuro sì. Anche questo?
3: Sì, sì.
2: Sì? Ma sì? Quest'altro, due telefoni.
3: Vedi?
2: Pronto?
3: Quello rosso,
2: sì.
3: Quello dello
2: quello,
3: Stato.
2: Quello lì, sì. Pronto? Una domanda, prego.
4: Prego? No, dico, chi è allergica ai cibi?
5: Chi è allergica ai cibi?
4: Come si deve
5: comportare?
2: Chi è allergica?
5: Non li mangia.
2: No, chi è allergica a che? Non ho capito. Ai?
5: Ai cibi, come il pomodoro che contiene il nigel.
2: Come il pomodoro che contiene il nigel, ci può essere? Sì, adesso risponde, ha detto. Grazie. Questo tipo di allergia.
5: Dal momento che...
2: L'allergia
3: da nigel è molto frequente. Anche questa, soprattutto nelle donne, perché è un'allergia che può avere dei problemi da contatto
2: col pomodoro, già
3: no, ah, ecco, contatto, tipo la bigiotteria, l'orecchino.
2: Ah, beh, queste non
3: la bigiotteria, hanno subito delle dermatiti reattive.
2: Il nickel, ma il pomodoro non c'è niente.
3: La cosmesi,
2: non è che mangiare il pomodoro.
3: Aspetta, fammi spiegare.
2: Ah, prego,
3: calma. Allora. No, perché sennò creiamo degli errori che poi...
2: No, per carità, lo dobbiamo chiarire.
3: Allora, concetto principale. L'allergia più frequente da nickel è da contatto, ok? E questa è quella più frequente nelle donne, e vabbè. Poi abbiamo quella che si manifesta solo con problemi gastroenterici, che è una percentuale più bassa, o addirittura persone che possono avere tutte e due, sia da contatto sia alimentare. Quella alimentare è la più complicata. Perché quella alimentare è la più complicata? Mentre il contatto è facile da togliere, perché non metto bigiotteria, prendo cosmesi certificata senza nickel, quindi alla fine la risolvo. Oggi sono le tinture dei capelli
2: invece
3: senza
2: là...
3: nickel. Quella alimentare è più complessa perché il nickel è un metallo ed è ubiquitario, sta nella terra, sta dappertutto.
2: Si mangia.
3: Quindi cambia negli alimenti la concentrazione per alimento. Faccio degli esempi così l'ascoltatrice magari posso aiutarlo. Allora, una concentrazione molto elevata, per esempio, ce l'abbiamo nei legumi, nelle lenticchie. Le lenticchie sono quelle che contengono la concentrazione più alta nell'ambito dei legumi di nickel. I fagioli abbastanza alta, i ceci pochissimo. Quindi che cosa succede? Che io devo mangiare nell'ordinario più ceci e non le lenticchie, perché il cumulo lo faccio nell'ordinario tutti i giorni. Poi se ogni tanto mangio un pochino di lenticchie non succederà niente.
2: Non i pomodori,
3: il pomodoro
2: è quello.
3: Ma ci arriviamo. Il pomodoro non contiene un'altissima concentrazione di nickel, assolutamente no. C'è per carità, però allora lì il consiglio qual è? Di non mangiare il crudo. Quindi non mangiamo il pomodoro crudo, ma il sugo sì. Quando io mangio il sugo, non mettiamo, che ne so, una quintalata di sugo che la pasta galleggi, però mangiamo pasta al sugo. E l'altra cosa importante che gli ascoltatori devono pensare è che il nickel è cumulativo, quindi immaginate una bottiglia da un litro. Voi non dovete riempire quella bottiglia da un litro. La cioccolata è l'altro problema, la frutta secca contengono tanto nickel, la cioccolata, frutta secca, lenticchie. Allora cerchiamo di evitare quegli alimenti.
2: Quindi lenticchie,
3: ma mangiamo la pasta col pomodoro.
2: Viva la pappa! Quindi lenticchie, tra i legumi è quello che ne ha di più.
3: Sì, sì. poi vengono i fagioli e per ultimi i ceci. Allora mangio più ceci. Però,
2: e quindi non è i pomodori, si parla no, sempre di pomodoro.
3: Sì,
2: perché...
3: vabbè, però sì, perché è più facile. Più
2: cioè, ma anche nella passata i pomodori, il nickel c'è ancora, non è che muore, scompare.
3: Ma guarda che
2: quelle cose che quando si cuoce scompare, non è, no, non è così.
3: Si riduce perché spezza,
2: si riduce.
3: Il crudo c'è più del cotto, ma è la logica.
2: Vabbè,
3: perché...
2: allora che facili, che sintomi dà se uno ce l'ha al nickel? Uguale?
3: Allora, guarda. A parte sulla pelle il contatto, quindi una dermatite, per il gastroenterico chiaramente diarrea, soprattutto
2: classico,
3: scomposto,
2: classico.
3: Pance molto gonfie, cioè
2: meteorite
3: gastroenteriche, quindi meteorite.
2: Meteorismo, no,
3: esatto. Però è gastroenterico.
2: Sicuro anche là, però evitare se possibile certi alimenti.
3: Sì, beh, lì per esempio sul nigra non è che ci siano cure specifiche, perché poi l'organismo deve trovare l'equilibrio. Quindi una volta che il paziente ha trovato l'equilibrio, è autogestito.
2: Bene.
3: Non ci sono cure.
2: Diciamo, si risolve tutto in pratica, ecco.
3: Si vive meglio, dai. No.
2: Si vive. Basta meglio. Pomodoro, si può rinunciare.
3: Assolutamente no. È sbagliato. Ecco, per esempio, pomodoro. Non prendere quello che è dentro le lattine, perché dopo tu la passata dentro la lattina assorbi il nickel della lattina.
2: Ecco, non hai risolto
3: prendi
2: niente.
3: Prendi quella al vetro,
2: almeno, a vetro.
3: A vetro, così almeno anche lì riduci un po'. E poi elimina il crudo e mangia la pasta al sugo.
2: E elimini il crudo, quindi per l'insalata di pomodori no, non è il caso.
3: Quello magari ci mettiamo sopra.
2: Ogni tanto. Sì. E le lenticchie in realtà limitala a lenticchie e zamboni di Capodanno.
3: Bravo.
2: Se proprio...
3: Che io dico sempre, il cumulo si fa nell'ordinario, quando sei tu a casa a decidere. Lo straordinario, il sabato sera, è festa per tutti. Mangia quello che ti pare.
2: Una tanto.
3: Se sei stata brava dal lunedì al venerdì.
2: Beh, penso che le donne siano molto dipese
3: sì,
2: dal
3: fatto. Le donne sono un po' più serie. Noi maschietti.
2: Cosmetici, da bigiotteria molto sì, le donne.
3: Beh, quello è sì, hai il contatto.
2: Sì, ma donna
3: il contatto è più facile.
2: Lo so.
3: Lo sai, non li pigli.
2: Bene, noi ringraziamo il dottor Paolo Calafiore, allergologo. Che riceve al poliambulatorio di Po, perché non si può dire, scusa?
3: No, perché non si può dire?
2: Mi guardi?
3: No.
2: Anzi, mo che te ne vai, metto pure lo spot pubblicitario. E chi troviamo anche lì? Altre patologie, altre che si cura?
3: Beh, diciamo in un poliambulatorio, ormai noi siamo in un ambulatorio che c'è da noi.
2: Tra l'altro, ricordiamo che questionavamo con Calafiore chi da sempre lo considero un allergologo. Lui no, sono soprattutto anzi, prima il pediatra. Però.
3: Vabbè, perché poi la gente mi conosce secondo di quello che
2: di cui ha avuto bisogno. Quindi anche come pediatra per i bambini. Quindi poi altre patologie che si curano lì?
3: Bah, va bene, sono un po' tutte le patologie, perché quello è un ambulatorio vecchio, è il primo ambulatorio che è stato fatto nella nostra zona dal 97.
2: E resistete voi ai portici,
3: sì,
2: eroicamente sopra.
3: Abbiamo avuto periodi difficili, però
2: sì,
3: insomma,
2: eroicamente.
3: E quindi abbiamo un team di medici.
2: Funziona a scala mobile?
3: No,
2: non hanno fatto funzionare più,
3: no.
2: Per risparmiare.
3: Vabbè, ma sopra ormai è un,
2: cioè non c'è.
3: È un altro problema.
2: Ci state,
3: uffici,
2: ci state tu e
3: noi.
2: Ci state tu e Filippone, ci state poco più là.
3: Filippone c'è un po'
2: più là. Più là.
3: Se
2: vi lascio pure Filippone,
3: esatto,
2: Montebello.
3: Noi lì,
2: il consigliere sì. Montebello ti lascio per andare al mercato coperto.
3: Vabbè.
2: Grazie dottor Calafiore, grazie, buona giornata, lo ringraziamo.
3: Grazie,
2: e naturalmente a risentirci ai prossimi appuntamenti. Grazie. Buona giornata, sì che te lo faccio il regaletto, eccolo qua.
6: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Radio G e Flashback, il viaggio nel tempo. Radio G, la suona

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Un viaggio a senso solo, senza

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: A tutti buon pomeriggio, eccoci all'appuntamento con Rifacciamo il Consiglio della Radio. Tre leggiadre fanciulle ci tengono compagnia oggi. Buongiorno, grazie di essere intervenute. Abbiamo il capogruppo del Partito Democratico, appunto Alessandra Matone, abbiamo l'assessore alla pubblica istruzione e quant'altro, pubblica istruzione nello specifico, che è appunto Lidia Albani, e poi abbiamo la consigliera Rossella De Padre, che torna verso l'Albania, non distaccare.
1: Buonasera a tutte e tre,
0: naturalmente. Facciamo il consiglio della radio, abbiamo bisogno di farlo perché la gente ha capito. Ieri mi siamo andati un po' di corsa perché c'era purtroppo la necessità di partecipare ai funerali di Sandro Galantini, e speriamo che valesse la pena. E allora la domanda è: c'era questo primo punto che riguardava una proposta avanzata dal Consiglio Governante, un ordine del giorno per ripristinare la situazione come era prima delle modifiche viarie davanti alla scuola Don Milani. È una proposta fatta dal Consiglio Governante, che però poi il PD ha fatta propria, e quindi ce la può illustrare Alessandra Matone. Grazie.
1: Sì, di nuovo buonasera a tutti. E come hai già detto giustamente, l'ordine del giorno è stato proposto, penso, intorno al mese di febbraio, primi del mese di febbraio, dal cittadino governante. Aveva come oggetto la pedonalizzazione, la richiesta di ripristino della pedonalizzazione temporanea su Via Nievo, che era stata temporaneamente chiusa intorno al mese di gennaio, se non erro, gennaio.
2: Sì, però poi era.
1: Sì, vabbè. Era cessata insomma questa pedonalizzazione, e quindi erano stati riscontrati diversi problemi per le famiglie e per gli alunni, e quindi è stato chiesto di ripedonalizzare temporaneamente Via Nievo all'entrata e all'uscita da scuola, onde consentire alle famiglie e agli alunni di poter accedere in sicurezza alla scuola. E naturalmente il Partito Democratico ha appoggiato totalmente questo ordine del giorno, e quindi ha insistito per il ripristino della pedonalizzazione, la maggioranza ha presentato degli emendamenti a tale ordine del giorno, che in pratica si sono estrinsecati in un impegno, cioè la maggioranza si impegnava a valutare tale situazione intorno
0: settembre. Settembre. Poi ce lo spiegheranno loro perché, però poi a voi non è andata bene e non avete votato l'emendamento proposto. Chi ci illustra di voi due l'emendamento? Grazie.
3: L'emendamento ce l'ho qua, però insomma prima vorrei fare una piccola precisazione.
0: Puoi fare quello che vuoi, non devi chiedere nessun permesso.
3: Noi, come Rinnovaturismo, ma la maggioranza tutta, condividiamo assolutamente l'esigenza di garantire i massimi livelli di sicurezza per gli alunni. Poi peraltro io, oltre ad essere consigliera, sono anche una mamma che vado ad accompagnare, a riprendere mia figlia tutti i giorni a scuola, quindi vivo proprio sulla mia pelle questa situazione. Con l'emendamento abbiamo appunto detto che avremmo al termine dell'anno scolastico fatto una complessiva valutazione di quelle che sono le criticità in termini di viabilità, di fruibilità, di sicurezza per i ragazzi, e anche delle verifiche sui benefici realmente riscontrati con questa apertura. Ovviamente la valutazione sarà complessiva, perché si terrà conto anche delle istanze, comunque dei residenti, si terrà conto delle istanze dei commercianti, ma verrà sicuramente posto al centro della nostra attenzione la sicurezza dei ragazzi, cosa che stiamo già facendo. Perché? Perché comunque Via Nievo è stata applicata in Via Nievo la zona 30, in Via Nievo sono stati posizionati dei dossi, poi all'entrata e all'uscita di scuola comunque ci sono sempre due vigili urbani e ci sono sempre due volontari. Poi la strada adiacente a Santucci è stata riaperta, questo permette proprio di facilitare la fluidità del traffico, ma non ci dimentichiamo neanche che è stata l'amministrazione Costantini che ha realizzato la pista ciclabile all'inizio di Via Nievo, rendendo quel tratto di strada senso unico, proprio perché ha fortemente appoggiato il bicibus e il pedibus, che su cui noi crediamo fortemente. Anzi, se proprio associazioni di volontariato, comitati di genitori, gli istituti scolastici riprendono questa iniziativa, troveranno sicuramente un grande appoggio e supporto da parte dell'amministrazione che, ripeto, crede fortemente in questo progetto in quanto proprio mobilità sostenibile. Per cui dal nostro punto di vista abbiamo cercato, insomma, subordinato la scelta definitiva alla fine dell'anno scolastico per fare una valutazione complessiva di un po' tutte le situazioni, senza restare fermi però, assolutamente.
0: E mo?
2: Buonasera.
0: Buonasera Albani. È la stessa posizione.
2: Dunque, diciamo che non è, diciamo, è cosa nota che all'inizio dell'assessore Di Carlo non eravamo proprio nella stessa
0: posizione. E ti dice che avete trovato questo escamotaggio,
2: allora,
0: per non litigare.
2: Il consiglio d'istituto ci ha invitato, quindi ci siamo confrontati con docenti, con la dirigente scolastica e con i genitori. E in effetti abbiamo raccolto anche lì, diciamo, dei pareri in parte contrastanti. Tra l'altro durante quel consiglio si è parlato anche del famoso cancello di Via Parini. E d'accordo poi con l'assessore Di Carlo abbiamo deciso di aprire, diciamo, una valutazione, magari non escludo che venga fatto un vero e proprio tavolo tecnico invitando tutte le parti proprio per valutare appunto cosa fare. Una cosa che avevo proposto all'assessore, però sulla quale dobbiamo ancora ragionare, è l'eventualità di chiudere per un quarto d'ora soltanto davanti alla Dolmirani all'entrata, perché all'uscita, come ricordava ieri tra l'altro la consigliera Pistilli che insegna alla Dolmirani, gli orari di uscita sono
3: esatto,
2: per cui non c'è, diciamo, l'affluenza che c'è al mattino nei 10 minuti antecedenti sul famoso suono della campanella. Insieme quindi al comandante di vigile, insieme all'assessore Di Carlo che ha la delega di abilità, sicuramente troveremo un compromesso per andare incontro alle esigenze.
0: Voglio capire perché non l'ho visto più.
2: Come?
0: I vigili ci sono ugualmente all'uscita.
2: Sì,
0: allora,
2: certo,
0: ci sono i vigili,
2: sì.
0: Ci sta il super dosso Forcellese, come si può correre lì in quelle condizioni?
1: Allora, c'è la zona 30
2: e ci sarebbe,
0: appunto,
2: anche,
0: allora?
2: Ci sarebbe anche una pista, diciamo, ciclopedonale. Purtroppo accade spesso che qualche genitore che magari, diciamo, la mattina va un po' di fretta, parcheggia lì. E quindi questo crea chiaramente una sorta di ingorgo, insomma, proprio in prossimità della scuola. Per quanto riguarda gli scuolabus, mi sono raccomandata affinché gli autisti arrivino in Via Nievo, in direzione nord-sud, di modo che possano fermarsi proprio all'ingresso della Dolmirani, far scendere in sicurezza i bambini e anche con la dovuta calma, per cui insomma le auto dietro aspettano e non sorpassano.
0: C'era anche una protesta dei commercianti, però, che non volevano che
2: sì,
0: si chiudesse.
2: I commercianti non lo volevano, questo non alcuni residenti neanche, quindi insomma, perciò dico, è forse necessario sedersi a un tavolo e vedere le esigenze di tutti, però come giustamente diceva Rossella, al primo posto c'è la sicurezza dei ragazzi.
0: Per cui, qualunque cosa... L'articolo cominciava così, come nella scuola, rimandata a settembre.
2: Non rimandata a settembre.
0: Verrà valutato
2: alla fine di questo anno.
0: Ho capito, quanto manca?
2: manca le scuole chiudono, se non ricordo male,
1: la prima settimana di giugno.
2: Quindi
0: ci sia un mesetto per valutare.
2: Comunque, direttore, io nel mese di luglio inizio già la programmazione dell'anno scolastico insieme ai dirigenti, quindi all'inizio del mese di luglio si parlerà e si vedrà, insomma, come procedere.
0: No, ma voi dovete valutare in quest'altro mese che manca, sulla pratica bisogna fare.
2: Mancano 10 giorni scarsi alla fine dell'anno scolastico, brava.
0: Appunto, quindi poi mica potete verificare a giugno, a luglio, che
2: no,
0: la scuola non c'è.
2: Aspetti,
0: a meno che mi fate capire che avete tutti un sacco di dati.
2: Ha già raccolto dei dati.
0: Che periodo che riguarda? Dall'inizio?
2: No, da febbraio.
0: Da febbraio.
3: 100 giorni da
0: i famosi 100 giorni, sì.
3: Da quando è stata fatta l'ordinanza?
2: Esatto.
3: Dal 23 di gennaio.
2: Quindi porterà al tavolo, diciamo, questi dati che ha raccolto. Chiaramente ci siederemo di nuovo insieme al consiglio d'istituto e alla dirigente, ma insieme anche ai commercianti, insomma, delegazione di residenti, per capire qual è l'esigenza. Io ritengo che magari un quarto d'ora sia un buon compromesso per tutti, perché non crea.
0: Con la polizia penitenziaria pure.
2: La polizia penitenziaria, però, sta davanti alla scuola Bindi e sono dei volontari. Per quanto riguarda invece l'aspetto bicibus e pedibus, noi l'abbiamo sperimentato di nuovo, perché in realtà tanti anni fa.
0: Avete fatto voi?
2: Sì, lo abbiamo fatto nel periodo Covid, perché la normativa prevedeva che i posti sugli scuolabus dovessero essere dimezzati, di conseguenza abbiamo avuto la necessità di supportare gli altri bambini e quindi abbiamo avviato il pedibus e il bicibus.
0: Com'è?
2: L'unica cosa è che in quel periodo avevamo la possibilità di impiegare i percettori di reddito di cittadinanza, perché la legge prevedeva questo, che ogni percettore di reddito dovesse, diciamo, prestare servizio presso il comune o presso le scuole. E quindi abbiamo organizzato questi gruppi sia per la scuola Don Milani che per la scuola di Amicis, quindi Lido e Paese. Avevamo questi accompagnatori che appunto accompagnavano a piedi, in bicicletta e bimbi a scuola.
0: E quindi avete fatto già un esperimento?
2: Abbiamo fatto, certo.
0: E come andò?
2: Cosa che
0: nessuno investito, no?
2: No, nessuno investito. Andò bene, l'unica cosa è che verso la metà, alla fine di novembre, molti genitori hanno, diciamo, ritirato i figli perché non volevano che, insomma, il meteo non era più tanto favorevole, non volevano che i figli magari prendessero freddo o comunque sotto la pioggia andassero a piedi.
0: Giustamente, aggiungerei.
2: Sì, sì, ma questa è una scelta, per carità. Quindi diciamo che l'esperienza sicuramente...
0: Invece bicibus come è fatto?
2: Il bicibus è la stessa cosa, però in bicicletta.
1: Bicicletta.
2: Anche lì ci sono diverse stazioni.
0: E voi siete favorevoli?
1: Sì, noi abbiamo sia. Infatti, nell'ordine del giorno di cui parlavo prima, oltre al ripristino della pedonalizzazione temporanea, è stato proprio chiesto al comune di poter riattivare i due progetti del bicibus e del pedibus. E io nell'esprimere, nel manifestare la nostra piena adesione a questo ordine del giorno, ho anche chiesto all'amministrazione di valutare se si può al limite inserire la figura del mobility manager. Dopo ampia discussione,
0: in inglese.
1: Ora vi parlavo
0: in inglese.
1: Sì, sì. Dopo ampia discussione,
0: cioè, non lo faccio, voglio fare l'ignorante, che cos'è questa cosa che vuoi?
1: Non trovate una parola
0: in italiano, nella vostra lingua madre. Cioè, uno che?
1: Un esperto in mobilità.
0: Ecco.
1: E abbiamo scoperto che il comune di Giulianova, anche se non esercita quella funzione, ha proprio all'interno, alle sue dipendenze, un esperto nella mobilità. Io l'ho scoperto.
0: Lo scopriamo con te. Chi è?
1: Gliel'ho detto io, l'architetto Raffaele Di Marcello, che mi ha mandato proprio l'attestato, mi ha fatto vedere di essere in possesso, proprio penso di essere che l'unico dentro al comune di Giulianova ad avere questo attestato. Quindi perché non.
2: Chiaramente come dipendente,
1: certo,
2: non ricopre questo ruolo, sì, per cui.
1: Infatti l'ho detto, non esercita, non esperta questa attività, però. Potremmo comunque intavolare, potremmo comunque discutere e mettere, magari lui ci potrà mettere a disposizione le sue competenze per far migliorare il servizio.
0: Perfetto. Invece poi ti voglio fare, no? ti do un cavallo di battaglia, poi sono in due. Questa brutta abitudine che è comune di portare i debiti fuori bilancio dopo che sono aumentati i soldi, cosa che si può fare subito, non si deve pagare.
1: Si deve fare subito.
0: Puoi raccontare che succede? Cioè, ogni consiglio ce ne stanno due, sì. ma voi minacciate tempi di mandare alla Corte dei Conti.
1: Ma ci vanno da solo, le debite ci vanno in automatico. Le
0: infatti qualcuno mi ha detto, la Matone ha detto, ma ci vanno...
1: Sì, vabbè. Questo è nel consiglio del 30, quando ho detto la delibera verrà...
0: L'hai detto con foga, sembrava una notizia nuova.
1: Il dirigente mi ha detto che tutte le delibere vanno alla Corte dei Conti, ma...
0: Ho capito, ma vanno tutte, pure se riguarda una qualsiasi cosa?
2: Tutti i debiti fuori bilancio.
0: I debiti fuori bilancio. Sì, quelli sì. Loro notano che la procedura non è stata proprio la migliore. Cioè
1: assolutamente no.
0: E che fanno?
1: Ma tanto è vero...
0: Che fanno? Che fa la Corte dei Conti?
1: Qualora si dovesse ravvisare una responsabilità da parte del comune o dell'area del dirigente preposto, la Corte dei Conti potrà stabilire delle conseguenze relative a tale
0: perché c'è avete questo comportamento tranquillo, quasi omissorio su queste, vabbè, con calma ve lo fate, si debiti fuori bilancio, tanto sapete che dovete pagare, perché non si fa subito? Perché? Chi lo sa?
1: Però risposto, chiedo scusa, direttore, ieri mentre discutevamo della qualcosa, prima è intervenuta la consigliera Ortolani, poi sono intervenuta io e il sindaco, proprio tra l'intervento di Ortolani e il mio intervento, proprio ha preso la parola e ha voluto precisare che loro, cioè nel senso, nel momento in cui viene portato a conoscenza tale debito, viene portato in consiglio affinché possa essere approvato. Quindi tra le righe io quello che ho potuto capire è che l'ufficio
0: non è la colpa, non è della parte politica
1: ma è della parte amministrativa, quindi da quello che ho capito che magari l'ufficio non ha provveduto,
0: ogni volta non provvede.
1: No,
0: perché voi ogni volta che fate una cosa ringraziate gli uffici, ma per me gli uffici quello devono fare,
1: che svolgono il loro lavoro. Ci mancherebbe altro, sì.
2: Quando abbiamo il bilancio di revisione, rendimento, c'è un lavoro dietro molto complesso, quindi perché non ringraziare gli uffici, o anche se non lo so, quando approviamo dei regolamenti.
0: Quello fanno.
2: Però c'è un lavoro molto complesso, quindi a volte tra l'altro le scadenze sono ravvicinate.
0: Il centro non mi regala, non mi dice bravo ogni giorno che faccio l'articolo.
3: Il dipendente non si dice che uno lo debba ringraziare.
1: Cioè
3: riconoscere il lavoro ai dipendenti.
0: Magari c'è ancora quella cosa, quella che si danno i soldi.
1: Forse
0: in più,
1: vengono ringraziati perché sono sotto organico e quindi praticamente se aumentassimo l'organico.
0: Quelle cose che si danno in più a alcuni dipendenti.
1: Incentivi.
0: A chi va?
2: Chi ha
0: genere.
2: Anche ai dirigenti.
0: E qua mi incazzo di. E qua varrebbe di più. Ma scusa, perché? Quello deve raggiungere gli obiettivi, perché ti dà un premio se li raggiungi? La domanda è: ma no, perché se non li raggiunge, che fate? Mettete la multa, decurtate lo stipendio?
1: No, se l'obiettivo non gli viene data l'indennità prevista.
3: Però questo non sta solo nei comuni.
1: No, ci mancherebbe altro. Nella pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione è previsto.
0: Vabbè, cercate di fare per tempo, per il futuro. Dite agli uffici che in questo caso forse sono.
2: Poi purtroppo, insomma, ci sono sempre tante urgenze, quindi a volte. Certe cose
1: c'è una carenza di organico e quindi l'ufficio magari non riesce
0: questi

0: gente.
1: Insomma, sarà un po' lunga la parte dell'orale, però. Insomma.
0: Quindi praticamente è grave o no sto fatto che arrivi in ritardo, secondo che
2: visto
0: che
2: tu gravissimo. Nel caso ieri del debito fuori bilancio portato all'attenzione del Consiglio ieri riguardava proprio una sentenza del 2022 che la parte non essendo riuscita a soddisfare il proprio credito si è dovuta rivolgere al TAR e proporre un giudizio di ottemperanza affinché potesse essere quindi soddisfatto. E soltanto nel 2026, a distanza di 4 anni, l'amministrazione comunale ha provveduto ad adempiere il pagamento, cioè nel senso è stato pagato soltanto nel 2026. Quindi quello che sostenevo io e dicevo io, che nel momento in cui abbiamo una sentenza passata in giudicato, quindi diventata definitiva, o un decreto ingiuntivo anch'esso passato in giudicato, diventato esecutivo, non essendo stato proposto quindi gravame, impugnazione, l'amministrazione deve provvedere immediatamente al pagamento, visto e considerato che i soldi ci sono e c'è proprio un fondo destinato al pagamento delle spese legali.
0: Quindi può fare velocemente, insomma.
2: Sì, velocemente. Sì.
0: Un altro punto era quello relativo al ripristino della Commissione Sanità. Sì, sì. Anche qua l'avete fatto vostro, ma poi l'avete fatto tutti insieme. Perché c'è questa necessità?
2: C'è questa necessità perché comunque riteniamo che...
0: Che cosa ha riportato a galla questa necessità? Vediamo se ce lo ricordiamo.
2: Purtroppo negli ultimi tempi, nel mese di aprile, sono giunte voci che la chirurgia dell'ospedale di Giulianova stava trasformando, che la ASL stava trasformando.
0: Una settimana corta.
2: Stava trasformando il reparto di chirurgia in un reparto.
0: Quello puoi dire in inglese?
2: Surgery Day, mi sembra che si chiama. Week Surgery. E in pratica che prevede l'apertura dal lunedì al venerdì. E il venerdì chiude e per poi riaprire lunedì, e dei 18 posti di letto disponibili 9 sarebbero stati utilizzati per la chirurgia e gli altri 9 sarebbero stati messi a disposizione degli ambulatori dell'ospedale di Teramo, quindi per effettuare dei piccoli interventi in modalità
0: prendono i malati da soli e vengono a operare qua.
2: Quindi ciò avrebbe comportato...
0: Il tutto sarebbe stato oggetto di una conferenza stampa, poi di due, ma questo non è accaduto. Che notizie hai, visto che sei molto legata, hai fatto un'interpellanza che diceva a Pepe su questa vicenda?
2: Sì.
0: Che notizie hai con questo silenzio sulla vicenda?
2: Momento non abbiamo avuto più notizie, tutto tace. La ASL ha rinviato tale inaugurazione perché per 2 volte di seguito era stata proprio stabilita, indetta l'inaugurazione.
0: No, la conferenza stampa.
2: E nella conferenza stampa sarebbe stata...
0: Non lo sappiamo, però... La prima venne rinviata perché si disse che c'era lo sciopero dei giornalisti. La seconda era stata programmata qui, appunto, nella sala convegni, e poi non si è fatta più. Siccome sei molto a contatto con...
2: La seconda conferenza stampa parlava proprio di inaugurazione.
0: No, ti sbagli.
3: C'è stato un incontro in comune con il direttore generale della ASL.
2: Quello è successo alla seconda...
3: No, prima.
0: Quando l'avete fatto questo? Di nascosto? Non abbiamo avuto notizie, non abbiamo avuto contezza
3: per capire insomma com'è.
0: Hai capito bene com'è? È così come dice, come sappiamo noi, questo venerdì.
3: Per adesso questa cosa è diciamo congelata per trovare insomma delle soluzioni che permettano di non fare questo week surgery, ma lasciare tutto com'è.
0: Allora abbiamo una battaglietta.
3: Diciamo pure che la...
0: Ma perché dobbiamo toccare le cose che vanno bene? Perché?
3: Ma in realtà, però, se dobbiamo essere onesti, qui il problema è che mancano i medici, ma non è...
0: Mancano i medici, però ti posso dire una cosa.
3: I medici...
0: Abbiamo sempre detto che Giulianova è una spiaggia di giovani coppie con bambini e pediatria non c'è. E pediatria non c'è di stato, oltre al nido, a tutto quello che ci hanno impedito di dire, io sì, nato a Giulianova che non si può dire più, non è tanto perché abbiamo fatto passare in cavalleria tutte queste cose tranquille. Una volta della rivoluzione.
2: È stato chiuso il reparto di ginecologia e del nido a Giulianova.
0: Sì.
2: Credo che risalga.
0: C'era Antelli quel periodo, l'ultimo dei Moicani, l'ultimo medico era lui.
3: No, 2008. Perché mio nipote è nato a Giulianova.
2: A Giulianova?
3: Sì.
2: Allora, mia figlia è nata nel 2005 e si diceva che da un momento all'altro avrebbe chiuso il reparto.
0: Non c'era niente, sai dove sono nato io? Qua.
2: A Giulianova.

0: sopra. Ancora a casa con Carolina, ma cosa Carolina?
1: L'ostetrica
0: Carolina. Così era. Pare che siamo cresciuti tutti. Ne parli, allora tu sei d'accordo con questa settimana corsa di chirurgia?
2: No, io sono fortemente convinta del fatto che comunque a noi come amministrazione sta molto a cuore l'ospedale di Giulia Roma, soprattutto la traumatologia e la cardiologia, quindi un po'
0: le cioè quelle che vanno bene, che sono state già lodate apertamente.
2: Senza urgenza, direttore, perché noi comunque siamo una città turistica, siamo una città che l'anno scorso abbiamo fatto 647.000 presenze, poi l'ospedale di Giulia Roma 647.000.
0: Sei sicuro? Sicuro. Perché di Carlo ci dobbiamo superare 600.000, tu le hai già superate.
2: 600, sì. Chiede a Di Carlo, scriva.
0: Di Carlo ogni volta fa, dobbiamo recuperare.
2: Vabbè, comunque l'ospedale di Giulia Roma comunque risponde anche un po' a tutto il litorale, per cui.
0: Appunto. Quelli che una volta facevano parte, c'eri tu, tutte giovani, siete quelle che si chiama MUSL. Noi avevamo la USL di Giulianova.
3: USL.
0: E i comuni di Alba e Tortoreto andavano su San Domenico, sì. Ma vengono qua chiaramente. No?
2: Perciò noi stiamo comunque come amministrazione sempre con le antenne alzate, proprio per monitorare quello che succede. Certo. È ovvio che sappiamo bene che comunque ci sono delle esigenze di risanamento da parte della regione, sappiamo anche bene che in provincia di Teramo ci sono 4 ospedali, quindi il numero degli ospedali comunque è superiore al numero degli abitanti, ma questo non toglie che nel rispetto di questo scenario noi stiamo lì sul pezzo a salvaguardare comunque l'ospedale di Giulia Roma.
0: Ricordiamo che questo La Costa è l'unico da pescare a San Benedetto, tra l'altro.
2: Poi, per quanto riguarda, direttore, la questione della commissione, noi siamo stati favorevoli perché comunque è sempre utile una commissione vista come confronto.
0: Come no, è importante.
2: Una commissione che nasce proprio.
0: Però, se non era l'opposizione, non ci avrebbe pensato.
4: Ma in realtà, sin dall'inizio ne avevamo parlato anche con i consiglieri d'opposizione. Che avremmo voluto ripristinare.
0: Che dici, sì, devi dire
3: no. È vero, ci mancherebbe altro. Tu lo sai, io sono molto obiettiva.
0: Ho capito, però ne avete parlato, ma non ve l'ha fatta.
4: Nel primo mandato c'era questa commissione.
0: Mo si farà.
4: E il presidente era il
0: Scusate, nella precedente consigliatura non c'era?
4: C'era, come no? Ah. Il presidente era
0: Alboretti?
4: Alboretti, che tra l'altro proprio.
0: Quindi non l'avete rinnovata dall'inizio di questa?
4: Posso parlare? Posso finire?
0: Prego.
4: La istituimmo, se non ricordo male, alla fine del 2019, poi con il Covid chiaramente la commissione non si è riunita, ma nel momento in cui siamo usciti dalla prima fase emergenziale ci siamo riuniti nuovamente. Però, come giustamente ieri in consiglio è stato detto, l'importante è non politicizzarla. Allora io penso che sia obiettivo comune di tutti i consiglieri, ma di tutti i giugliesi, tutelare il nostro ospedale, quindi evitare che venga depotenziato, anche per motivi di cui parlava la consigliera De Padre, perché appunto d'estate la nostra popolazione insomma aumenta in maniera molto più che sensibile, quindi siamo pronti a condurre tutte le battaglie al di là delle appartenenze politiche. E chiaramente la commissione non ha potere né deliberativo né decisorio, però ha un potere consultivo in un certo senso, cioè può fare tranquillamente da tramite. Comunque
0: però uno sa come la pensa
4: con il comitato ristretto ai sindaci, ma anche con la stessa regione, così come con l'ASL di Teramo. Siamo comunque tutti in prima linea per difendere l'ospedale.
0: Meno male, ce l'auguriamo.
3: Un momento di ascolto. Uniti,
2: no, esatto, deve diventare una commissione che deve avere proprio
3: uno scopo, l'obiettivo
2: è la salute. Uno scopo di ascolto, non uno scopo decisionale, perché noi non ci possiamo sostituire agli enti preposti per fare queste cose, per carità. E poi vorrei fare qui una preghiera anche a voi di non strumentalizzare politicamente assolutamente questa commissione.
0: Ma ancora non nasce,
2: ma lo dico perché comunque tocchiamo un tasto molto delicato, stiamo ragionando su un'esigenza, mettiamo al centro insomma di questa commissione le esigenze dei cittadini, peraltro stiamo mettendo al centro la salute dei cittadini, quindi un argomento così tanto delicato che tutti, certo. Dobbiamo evitare, quindi lo dico anche all'opposizione, dobbiamo evitare di farlo diventare una strumentalizzazione politica, perché la salute è un argomento troppo delicato che va assolutamente rispettato. Direttore.
0: Ma ci mancherebbe.
4: Chiaro che dalla commissione possono essere avanzate anche delle proposte, esatto. Ma cioè dobbiamo fare i conti poi con la realtà.
3: Certo, e verranno riportate delle sedi opportune.
4: Comunque, come diceva ieri il consigliere Calafiore in consiglio comunale, è anche vero che la sanità sta cambiando e che sostanzialmente gli ospedali tendono a gestire quasi esclusivamente gli acuti. Cioè, diciamo che la direzione è un pochino quella, però è chiaro che noi, cioè io parlo per, chiaramente noi tutti quanti, difenderemo l'ospedale di Giulianova che peraltro è una posizione assolutamente strategica, quindi non vogliamo assolutamente che venga depotenziato.
0: Quindi avresti votato in maniera unanime con il progetto dell'AVL su chirurgia, può darsi?
4: Se
0: è quello,
4: ci siamo espressi.
3: Ma io credo che alla fine, come ci ha detto ora l'assessore Albani, se hanno fatto questo incontro e di questo incontro non ne abbiamo avuto contezza.
0: Nemmeno io, nessuno ha avuto contezza.
3: Non ne abbiamo avuto contezza,
0: perché?
3: Quindi ciò
0: perché questo segreto?
3: Che dopo questo incontro, questa sospensione.
0: Che la Albani, questa è una notizia quello che stai dando. È una notizia quella che stai dando.
4: Era un incontro interlocutorio, niente.
0: Non mi pare, non ti ho fatto più niente.
4: Importante, cioè, no, importante sì, ma sì. Nulla di, diciamo.
0: Sì, però hai poco fa hai detto che hai avuto l'impressione che non si fa più.
3: Congelato. Il progetto potrebbe essere congelato, diciamolo al condizionale.
0: Mettiamola così.
3: E noi siamo felici e contenti.
0: Quando è avvenuto tutto ciò? Che sono molto rammaricato.
4: Ero anche assente per motivi.
0: Ecco.
3: Allora, se lo ricordo io quando è
0: per motivi di salute.
3: No, sai perché? Allora, noi stavamo prima del consiglio del 30 aprile, fu riunita la commissione, la capigruppo alle 13 in comune. Se non erro, il consiglio del 30 aprile si è fatto di giovedì e mi sembra che la capigruppo si sia fatta di lunedì alle 13. E quindi noi eravamo ospiti nella stanza del segretario e la sala consigliare era chiusa e ci fu detto che c'erano degli esponenti regionali della regione, c'erano diversi politici a trattare la questione.
0: Com'è? Non c'eri, ma poi hai saputo.
4: No, è stato interlocutorio.
0: Chi c'era?
4: C'era la maggioranza.
0: No, questi diversi politici regionali.
4: No, c'era il direttore della ASL, c'erano alcuni consiglieri, ma nulla di.
0: Dell'opposizione nessuno.
3: No, altrimenti l'avremmo saputo.
0: Appunto, ecco.
4: Nulla di, come dire, di particolare.
0: È molto importante quello che stai dicendo, cioè hanno spiegato, non vi ha convinto sta cosa, credo, no?
4: Sì. No, è stato veramente, cioè hanno espresso.
0: Qua voglio arrivare io.
4: Le ragioni,
0: loro.
4: C'è stato un ascolto, ma soprattutto, come dicevo, c'è stato un muro da parte della maggioranza rispetto al depotenziamento.
0: Ti rendi conto che domani sei a tutta pagina, lo sai?
4: No,
0: sì.
4: No,
0: beh, no, beh, come? È una notizia, cioè l'amministrazione ha incontrato
3: la
0: e ha detto che non va bene.
3: Ha difeso l'ospedale di Giulianova in questo
4: momento. Abbiamo
0: grande Albani, voto 9, poi le pagelle.
4: Le interlocuzioni sono state tante in questo periodo.
0: A proposito, ma tu sei salita poi dopo i 4 iniziali.
3: Non male, sono contenta.
0: Ma tu io non ci vedo.
3: I lusinghi,
0: no?
3: Anche 3.
0: No, no, perché uno perché leggeva in consiglio e secondo perché sbagliò la porta d'ingresso del pronto soccorso e glielo
3: dette,
0: e glielo disse Pepe, guarda che qua.
3: No, veramente non me lo disse Pepe, qualcun altro ce lo disse.
0: Era Pepe vicino a te.
3: Noi parlavamo, stavamo parlando.
0: Tu eri la padrona di casa, tu dovevi dirlo a lui dov'era. Fu una scena stupenda e ti costò un brutto voto, però
3: brutto voto,
0: poi siamo risaliti.
3: Però,
0: siamo risaliti, abbiamo fatto ammirato che vai anche le iniziative del centrodestra.
3: Se lo merita, per quale motivo non dovrei partecipare? Io credo che sia proprio questa l'intelligenza. L'intelligenza sta proprio in questo.
0: Vabbè, allora.
4: Il nostro sindaco insieme ai consiglieri.
3: Ma infatti sono venuti al nostro
4: all'evento.
3: Sì,
0: non era mai successo.
3: Eh?
2: Come
0: non era mai successo,
3: non era
0: prima
3: successo.
0: Vedi quante cose arrivano.
4: Nel primo mandato a qualche iniziativa abbiamo partecipato
3: e devo dire è stato un momento di condivisione
0: però concreta però adesso certo. Perché sennò...
3: io di democrazia partecipativa
4: ecco, questo stavo dicendo che forse io come assessore che all'inizio avevo anche la delega alla democrazia partecipata ho partecipato a qualche iniziativa organizzata dalla dall'opposizione.
0: Va bene, ci possiamo dire tutto? Sì, tu non te lo chiedo tu. Matone, in prospettiva, carriera politica?
5: Non ho assolutamente nessuna ambizione.
0: Vuoi fare il candidato sindaco?
5: Non ho nessuna ambizione.
0: C'è tempo, ma a proposito, dovete trovarlo. Secondo me, voi che non ce l'avete, è quasi ora. Qua ci sta la diatriba Albani Giorgini, ma da voi
3: la dirigenza si sta muovendo.
0: Chi è la dirigenza? A parte che siete spaccati.
3: La dirigenza provinciale.
0: Ma siete spaccati?
3: Stanno lavorando.
0: Con chi stai tu?
3: Stanno lavorando per ricucire, Francesco.
0: Sì, ma è peggio della tela di Penelope. Qualcuno ricuce poi la mattina di notte
3: io
0: viene
3: sfasciato. Nessuno, come avevo già dichiarato
0: sì,
3: in quel comunicato stampa. Io mi tengo a debita distanza da entrambi i gruppi, ma non perché possa parteggiare per l'uno o per l'altro.
0: Prima stavi un po' più vicino a Giuculano all'inizio, sì.
3: Ma guarda che io devo dire non mi sono allontanata dal gruppo di Giuculano oppure parteggio per il gruppo di Giorgio D'Ignazio. Io ritengo che in questo momento si debba essere uniti.
0: E non lo siete, questo non è brutto assai.
3: Dovranno lavorare.
0: Va bene. E quindi tu comunque sei soddisfatta finora del tuo lavoro come consigliere comunale, capogruppo?
3: Ci mancherebbe altro, è un lavoro sicuramente di completamento.
0: E quindi è una cosa che vuoi rifare in prospettiva?
3: Non lo so, Francesco. Perché la prima volta, te l'ho detto tante volte, sono una neofita della politica, è stata la mia prima esperienza.
0: Basta che ne devo dici prestata alla politica, ti prego, non dite così.
3: Non l'hai detto. Non lo dirò assolutamente.
0: Va bene. Allora invece la De Padre, anche la tua la prima esperienza.
2: Sì,
0: e quindi in prospettiva
2: molto,
0: vuole
2: molto
0: continuare lei?
2: Proprio la sto vivendo con grande entusiasmo. Esatto, mi ha tolto proprio il bocca.
0: Avvicinati, che sei spostata. Solo l'Albani si vede. È vero che c'ha l'assessorato, voi no, però insomma.
3: Io devo tornare avanti?
0: No. No, sì, no, di qua.
2: Mi vedo? Adesso?
0: Sì, va bene, dai.
2: Perfetto, no, dico, sto vivendo questa esperienza con grande passione, con grande entusiasmo.
0: E quindi in prospettiva l'esperienza da continuare?
2: Per adesso ci metto tutta me stessa, cerco di fare del mio meglio, sto dando, mi sto mettendo a disposizione, cerco di soprattutto ascoltare tutte quelle persone che vengono da me, che hanno bisogno di me, che di supportare, di seguire anche tutte quelle persone che mi hanno dato fiducia. Cerco di fare del mio meglio, per me pure è la prima esperienza, quindi non è che però di fatto l'entusiasmo e la voglia di fare
0: c'è.
2: Per adesso c'è.
0: Sull'Albani che ti chiedo niente.
4: Allora devo dire che questo secondo mandato è più complesso, direttore.
0: Abbiamo pubblica istruzione, sociale,
4: politiche sociali, politiche per la casa, pubblica istruzione, servizi cimiteriali, politiche giovanili, politiche dell'infanzia, gemellaggi e protezione civile.
0: Litigate ancora con Pierangelo? Non per il cimitero, per le case, queste case. Le case di chi sono queste case? Del comune,
4: della patrimonio.
0: E allora puoi fare niente?
4: Patrimonio, è proprietaria.
0: A proposito, abbiamo parlato, abbiamo saputo che ci sono, e mi ha detto la Patrizia Casaccia che ti sei interessata, che ci sono degli appartamenti altri vuoti, lasciati male dai vecchi proprietari.
4: Allora, purtroppo questo è importante. Questi alloggi non sono praticamente.
0: Ti dispiace se stiamo spaziando un po' su tutto?
3: Assolutamente
4: no, questi alloggi non sono agibili, quindi l'ATER dovrebbe sistemarli.
0: Dici che non c'hai i soldi, manco per sistemarli.
4: Allora, sulla questione dei soldi, io capisco benissimo, è intervenuta anche la Regione in alcune situazioni di Abrodolini dove è stato risolto il problema dei balconi, però direttore a me preme anche dire un'altra cosa purtroppo, tra l'altro l'abbiamo portata proprio nel tavolo ATER con la consigliera Francesca Persia, a Giulianova
0: che è molto brava,
4: sì, devo dire che si sente
3: molto competente,
4: noi ci sentiamo spessissimo, quindi lei riesce anche a darmi risposte in breve tempo.
0: È vero, questo fa.
4: Purtroppo devo anche aggiungere che alcuni inquilini sono morosi anche da tempo, per cui il debito ammonta a 250.000 euro.
0: Ma solo per Giulianova?
4: Solo per il comune di Giulianova. Quindi è bene anche che si sappia che se poi si rompono ad esempio le caldaie o c'è da sostituire un infisso, l'ATER non ha i soldi, ma perché non incassa? Quindi io ho sempre detto che tutti coloro che hanno difficoltà a pagare l'affitto possono recarsi al segretariato sociale, perché noi paghiamo senza problemi. È già
0: accaduto. E come li copri 250.000 euro?
4: No, 250.000 euro no, io parlo di persone in difficoltà.
0: E queste non pagano, stanno in difficoltà.
4: Però quelli di difficoltà vengono a chiedere aiuto per
0: Roberto. Vabbè, quindi pagare. Quegli appartamenti sono disponibili, ma sono ridotti male da chi ci stava prima. Qualcuno si è inserito pure avere una casa, si è comprata la caldaia, si è fatto un sacco di sacrifici, ha fatto tutto. Una famiglia. Fatto
4: c'è qualcuno
0: così.
4: Che sì, alla fine.
0: Più quanti ce ne sono occupati abusivamente?
4: Occupati abusivamente sono al momento 9.
0: Tanti.
4: Sono tanti, però purtroppo c'è un iter
3: da seguire, purtroppo. Sì, anche se oggi la legge è molto più celere, molto più, la procedura è molto più celere e svelta.
0: Perché ci vuole il vigile, i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza.
4: Fino a quando il giudice non si pronuncia non possiamo.
3: Però quello è il tavolo che viene istituito, un tavolo per la prefettura.
0: 9 appartamenti occupati positivamente, sì. Qualcuno anche da vecchia data?
4: Sì, ce ne sono alcuni che sono occupati da più di 10 anni.
0: Più di?
4: Di 10 anni.
0: Non è questione di legge allora.
4: Allora, ripeto, la proprietà
3: bisogna procedere.
4: No, ma la proprietà è intervenuta, sì. Però purtroppo i tempi, insomma, poi dipende.
0: I tempi, 10 anni? Peggio di Carrasco,
4: Fammi parlare.
0: Vabbè, però.
4: Ti prego. Allora, ci sono.
0: Non è colpa tua,
4: ci sono state delle situazioni in cui gli immobili sono stati liberati in 6 mesi perché il giudice aveva disposto il sequestro. Quindi da quel momento, dal momento del sequestro, gli occupanti abusivi sono dovuti uscire. E quindi questo è accaduto in 6 mesi. Poi ci sono invece altre situazioni in cui si è aperto proprio un procedimento penale che insomma dura da qualche anno, poi purtroppo.
0: E non si potrebbe adottare in ogni caso il sequestro?
4: Come?
0: Non si potrebbe adottare in ogni caso.
4: Dipende dal giudice, adesso qui l'avvocato.
0: Sì, avvocato, però siccome sappiamo che c'è, perché non lo fa?
3: Purtroppo la giustizia italiana è famosa per la lungaggine.
0: Ho capito, quindi, infatti quel referendum non doveva essere la gente a capito di battetà che si voleva fare, certo. Era qua. Era Carlasco, era queste cose.
3: Hai ragione, hai perfettamente
0: quello
3: ragione.
0: Magari
3: è capitato nelle mani di un giudice che forse si sarà messo in aspettativa, che forse avrà avuto dei problemi e quindi il procedimento sarà stato rinviato. Io dico sarà.
0: Peccato, perché 9 appartamenti sono tanti.
4: Sono tanti e soprattutto insomma noi abbiamo una graduatoria di persone che molto pazientemente che hanno chiaramente i requisiti, stanno attendendo queste case.
0: Quante sono le persone in graduatoria?
4: Allora adesso al momento ne sono rimaste, mi pare, una quindicina. Perché
0: beh, vedi, 9 sarebbe un successone.
4: Sì, vorrei comunque rifare il bando a brevissimo per l'assegnazione perché insomma è passato un po' di tempo dal vecchio.
0: Sì, ma attualmente quanti ne avete a disposizione da poter dare a breve tempo?
4: Al momento ne stiamo, perché abbiamo già avviato le procedure per la riassegnazione, uno è riservato al bando di mobilità che si è chiuso, gli altri ne sono 3. Ma abbiamo già avviato le procedure, adesso dobbiamo acquisire i casellari giudiziari, verificare se i requisiti che avevano dichiarato al momento della domanda sussistono.
0: Non mi ha risposto, 9 sono gli abusivi, invece quelli che sono abbandonati nel numero non ce l'hai.
4: Sono
0: 3-4?
4: Sono
0: 3. 3-4.
4: Però in effetti sono molto danneggiati.
0: Lo so.
4: Ci vogliono davvero.
0: Ce ne sono andati, sono portati tutto, di tutto.
4: Sì,
0: che peccato.
3: Sparite.
0: Anche le caldaie sparite. Ma comunque sono problemi seri, perché la casa insomma è una cosa che interessa. Ripeto, c'è questa famiglia che ha trovato quell'appartamento così pur di avere un tetto, poi ha fatto tutti i sacrifici,
3: tutti i lavori
0: però
3: necessari per poterci andare.
0: Vedi, nel finale ci dai la notizia che avete parlato con l'ASL e che avete fatto un muro, e poi adesso che sono 250.000 euro i debiti solo di giorni di affitti non pagati a Giovanova, e l'ASL in base a quello che dà è qua magari, magari in un comune più virtuoso dove pagano di più magari riusciamo ad aggiustare meglio, perché credo che questa situazione sia comune un po' ovunque.
4: Ci hanno chiaramente riferito che anche negli altri comuni hanno questo problema, però insomma gli inquilini devono entrare nell'ottica che se l'affitto, seppur in alcuni casi diciamo si parla di cifre basse, di 20-30 euro, deve essere pagato, perché altrimenti poi è chiaro che
0: ma uno non paga da tanto tempo, non può essere trattato, certo, butta la parola.
3: Sì, devono iniziare, devono proporre la procedura.
4: Motivo di decadenza.
0: Che però è diverso dagli abusivi. Perché, sì, quindi gli abusivi stanno più tranquilli, 10 anni, alcune.
2: Direttore, è anche brutto il fatto che vengano penalizzate poi persone
0: Che pagano oralmente e che magari hanno problemi nel loro condominio.
2: Esattamente, la storia dell'ascensore. Esatto.
0: L'ascensore famoso.
2: Esatto, quello poi siamo andati a parlare, abbiamo avuto un'interlocuzione con l'Atere e loro dicevano: ma se non pagano il condominio, se gli non pagano l'assistenza per l'ascensore. Cioè,
0: quindi l'Atere ha delle motivazioni valide.
3: Come no?
2: Noi siamo andati, ci siamo interfacciati, perché comunque ci stava a cuore, ci stanno a cuore tutte le famiglie, lì purtroppo vengono penalizzate poi le famiglie
3: per colpa di pochi.
2: Esatto.
4: Adesso scusami.
2: No, volevo solo finire per dire che appunto sembra poi potrebbe arrivare un messaggio come se noi non ci interessassimo del problema. Assolutamente no. Personalmente sono andata 2 o 3 volte a parlare all'Ater perché c'erano delle situazioni che mi erano state segnalate, ma di fronte poi a quelle risposte sinceramente poi è brutto, perché ripeto, vengono penalizzate famiglie serie, famiglie
3: che pagano regolarmente.
2: Esatto.
0: Vabbè, quindi praticamente la situazione è sotto controllo, anche se ci sono problemi seri, vero?
2: Assolutamente.
0: Sono seri.
4: Tra l'altro il prossimo tavolo ATER, come è stato richiesto l'ultima volta, chiederemo alle forze dell'ordine di partecipare, sarà riservato esclusivamente ai consiglieri comunali, per
2: ci
4: avere...
2: Ci stai indicando, perché io e l'amatore facciamo parte del tavolo ATER.
4: Per avere un confronto rispetto, insomma, a determinate situazioni, perché in alcune palazzine ci sono delle problematiche abbastanza... complesse, perché ci sono dei nuclei molesti, nel senso che magari mettono la musica per tutta la notte, fanno quindi generano molto rumore.
3: C'è rispetto
0: degli altri.
4: Volevamo anche capire come muoverci.
0: Vedete come quando le notizie dai tu? Non volendo, perché. Sono uscite così.
4: Del tavolo,
0: abbiamo già siccome fai 2000 comunicati, allora questi sono i libri per le scuole, le famiglie bisognose.
3: Cioè, quei sono comunicati anche quelli indispensabili.
4: Ne approfitto, abbiamo riaperto i termini.
0: Domani c'è l'articoletto pure.
4: No, abbiamo aperto i termini per l'iscrizione all'asilo nido, all'educativo 26-27, la novità.
0: E Coccinella? Come sono questi asili? Tutto a posto?
4: Sono belli, sì. La novità rispetto a questo anno educativo è che da luglio 2027 l'asilo sarà aperto tutto il giorno e non solo fino a l'una, come era fino
0: a tempo pieno.
4: Sì,
0: quale dei due?
4: Tutti e due.
0: Ah, tutti e sì, due.
4: Sì. E
0: ma quindi altro personale?
4: No, chiaramente chi gestisce dovrà garantire la presenza.
0: Ricordo che siamo andati a fare anche una mensa.
4: Sì. Però quella era scuola dell'infanzia
0: perché
4: non era asilo nido.
0: No,
4: sono due cose diverse. E abbiamo aperto i termini anche per l'iscrizione.
0: Per pastar sugo.
4: Sì.
3: L'avete mangiato?
0: Sì.
4: E abbiamo aperto i termini anche per le iscrizioni per lo scuola.
0: Con i bambini, con una bella esperienza.
3: Sì, l'ho visto su Facebook.
0: Beh, ci piace quello.
4: Al direttore
0: è piaciuto tanto. Lei andava sempre col sindaco.
4: C'era
0: un giornalista, uno magari se vuole più attento, perché voi che potete dire bravo, poi a parte gli dite no. Il giornalista te lo dice là.
4: Semmai ci dovesse essere.
0: Certo,
4: era uno
0: sformato di patate molto semplice. No?
4: Sì,
0: noi ci mettiamo 100 cose, chiaro. Ecco, poi mi hanno detto che non è che non lo fanno perché non giro, perché i bambini non possono mangiare poi tutto quello che ci mettiamo noi.
3: Seguono tutta una dieta.
0: L'infanzia poi. Infatti c'era tutto a sé. Sì.
4: E poi comunque poi tornano in classe a studiare, quindi insomma.
0: Non possono stare pensando.
4: Il caffè non glielo possiamo dare. Quindi.
0: Allora, dell'asilo del paese, quando abbiamo la data della.
4: Allora, adesso a breve dobbiamo iniziare la realizzazione della recinzione, perché con i fondi PNRR PNRR non era possibile realizzare la recinzione, quindi
0: abbiamo un altro problema di recinzione,
4: non
0: Giulia.
4: Era una spesa ammissibile, finanziabile con quei fondi.
0: Siamo allergici alla recinzione.
4: Però e quindi con i fondi comunali realizzeremo la recinzione e dobbiamo acquistare anche.
0: Poi abbiamo fatto la conferenza stampa per la recinzione della caserma.
4: La recinzione della caserma.
0: Sì.
4: Cioè, ci vuole
0: voluto
4: tanto tempo.
0: Ragazzi. Non commentiamo.
4: La pubblica amministrazione è complessa.
0: È andata a me. Oh, c'è una bella visuale adesso con le palazze, sì, con che non ci sono le passerelle.
4: Sì.
0: C'è tutto un altro mondo. Pare. Molto bello, sì.
4: Cosa, sì.
0: Che fate voi? Con le pietre di volte, se non di concreto, che fate? Dove recuperate i voti qua? Questi fanno 100 cose.
3: Li recupereremo, faremo anche noi.
0: Poi ci dovete andare a palazzo, come ci andate? Avete perso delle occasioni clamorose. Nel 2019 veramente clamorosa, andando
3: al mandato. Nel 2019 oggi abbiamo due consiglieri, nel 2019.
0: Però, sì, vabbè, però. Mandando al ballottaggio due gruppi di centrodestra.
3: Capito? Qualcuno dovrà fare.
0: Che sarebbe bastato mandare invece uno di centrosinistra e gli altri in quel periodo si odiavano così tanto che avrebbero pure votato al Borrello.
3: Qualcuno progetto farà la mea culpa.
0: E infatti va detto che all'inizio, sulla seconda candidatura a Costantini, qualche problema c'era del vecchio gruppo, poi hanno detto tutto. Che dice qua assessore Albani? Che dice? Non so se è positivo o no, fammi leggere. Dunque, però non io, mo se è cattiva, dovete parlare con i nomi. Io ho già bloccato uno, gli ho detto che lui articola molto bene i suoi argomenti, però poi non mette il nome. Ah, ti hai fatto, ho capito, questa è l'amica tua, buonasera a tutti, senza nulla togliere alle altre, ma Alessandra Albani è sempre la numero uno, stupendo. Alessandra Albani è sempre la numero uno. Allora, cara ascoltatrice, devi essere precisa, ti riferisci ad Alessandra Matone o Lidia Albani? Hai fatto una crasi, hai preso il cognome di...
3: Un po' dell'uno, un po' dell'altro, dai.
0: No. Però diciamo la verità.
4: Ma
0: no, no, no, no. E io, no, io ho letto male, Alessà. È assessora Albani. Ti hai pagato questo acquisto? Tra l'altro manco con nome e cognome, con uno pseudonimo. Tu vado da Marcoccio a un certo punto fai una telefonata. No, non sapevo, non l'avevo ancora letto. Invece poi ho visto che non solo sei, ma sempre rimarrà il numero uno. Quindi dopo voi non potete fare nulla.
3: Assolutamente.
0: Ma no, perché voi non volendo è diventata la superstar della trasmissione, ma non perché assessore, perché è un sacco di cose che non dice e che stasera
4: ma
0: invece sono venute fuori.
4: Ma di padre questa volta. Vero?
0: Ho capito, ma se tu mi sembri cose degli alunni, le buone famiglie, buoni pasto. Invece guardiamo che cosa nascondevi. Nascondesti, vabbè, però nascondeva il muro su chirurgia e poi.
4: Ringrazio la De Padre per avermi invitato, però insomma.
0: Vabbè, lo faremo.
3: Hai fatto le veci di Francesco.
4: Una telefonata proprio.
0: Ho capito, però potevo anche non dire no, mi dispiace invitare.
2: Trasferito l'informazione.
0: Allora, che cosa ha fatto? Ha puntualizzato, no Albani, assessora. Che voi continuate ancora con queste cose, con l'assessore, la sindaca, è orribile.
4: Però
3: scherzi tu.
4: Io assessore, no,
0: dillo, ridillo.
3: Siccome assessore, io sono d'accordo per il termine.
0: Ma che senso ha?
3: Io per esempio che qualcuno mi chiama avvocata.
0: È orribile.
3: Sì,
0: anche
3: avvocato.
0: Perché che cambia? Invece perché le coltellate ve le danno lo stesso, non è che è cambiato il numero di femminicidi, là bisogna intervenire. Io sono per pene severissime là, non che danno 10 anni, 11 anni.
3: Sicuramente.
0: Dai. Perché non lo Mendoni ce l'ha con la ex, la sta per uccidere.
3: È una questione
0: e dice l'ergastolo, ma no, che se ne morte, smette, butta.
4: È una questione di culturale, direttore, purtroppo ancora oggi, vabbè, questo anche le cose.
0: Sì, ma le commissioni pari opportunità non hanno fatto una battaglia, una bandiera di questo fatto di cambiare.
4: Solo noi a Giulianova,
0: sì, vabbè, ma noi chiamiamo. Per me è bello assessore e sindaco, non cambia nulla in realtà.
3: Ma sicuramente
0: non sminuisce sicuramente la donna. Comunque vi devo dire che voglio fare più spesso con le donne perché ci va meglio, le trasmissioni con voi vanno meglio.
4: Dobbiamo anche un po' superare questa questione delle quote rosa, che per carità io apprezzo, però doveva essere una normativa transitoria per colmare questo, diciamo, gap
0: all'inizio,
4: che non piace,
0: sì,
4: la parola inglese, però che c'era con gli uomini. Adesso grazie alle quote rosa nelle amministrazioni, anche nei CDA ci sono le donne, io lo sono, non so se fossi stato, se non, probabilmente se non so cosa avrebbe scelto Costantini se non ci fossero state le quote rosa, però io al momento sono tale perché il nostro statuto prevede appunto che debbano esserci, e quindi le donne hanno potuto dimostrare grazie a questo strumento che comunque sono valide allo stesso,
3: certo,
4: modo.
0: No, ma te ha trovato una valida, è obbligato, tu fate dell'obbligo anche gli uomini, pure gli uomini che non valgono nulla eppure si sanno in giunta, non parlo di giovani in genere, può succedere
3: in generale, sì,
0: è naturale, anzi essendo di più è molto più probabile che si trovi, invece quindi tu sei tranquilla, quanti siete assessori? Due? E perché la giunta obbligatoriamente due oppure uno?
4: Allora lì c'è un rapporto comunque, sì, in rappresentanza di, devono essere rappresentati almeno due membri devono rappresentare un genere diverso rispetto agli altri.
0: Allora tu ti devi fare molto, ma sei assessore, ma questo gruppo di giornalismo turismo che pare che fanno sempre tutto loro, come si fa? Come
4: può? Loro sono i consiglieri di giornalismo.
0: Perché porto, hanno dato le deleghe a tutti loro, sono due ragazze che lavorano,
2: sì,
0: quindi.
2: Sì, assolutamente.
4: Anche
2: tutti e tre. Zari adesso ha seguito un progetto sui trasporti, non lo voglio.
0: Sì, perché sarà illustrato a breve, anche se l'abbiamo anticipato, perché in quella sera famosa col vescovo di commercianti non c'era nessuno, e solo Nello di Giacinto c'era, per cui siamo riusciti ad avere altre notizie come questa ristrutturazione che ci voleva, perché è scandaloso il servizio urbano questo è molto importante. A proposito, altra cosa di notizie di oggi, poco fa me l'ha confermato, che ne pensi tu dall'opposizione, che forse avremo a Rostiland anche noi.
3: Sì, ho letto, Giulianova si è candidata per
0: sì, che cosa pensi tu?
5: Sicuramente
0: lui dice tutto quello che porta la gente, ecco perché era favorevole a Gigi D'Alessio, cosa che noi non ci entusiasmavo.
3: Sì,
0: ma Tone, diglielo almeno tu, che a noi piace di più la Mannoia rispetto a te. Diglielo. A voi? Ecco, ditelo, perché
3: noi diciamo.
0: No,
4: preferisco.
0: No, siccome è un po' di sinistra, poi.
4: Questo non c'entra niente adesso, però.
3: È una bravissima cantante.
4: Venditti.
0: Sempre così fate voi, sì. La banda Bardò quando è in passato.
5: Venditti è stato abbastanza
4: un comizio più che
2: comunque
0: mi sa che quest'anno con una serie, con la collaborazione del festival,
2: noi apprezziamo della musica italiana, poi per carità i gusti sono assolutamente,
3: c'è un bel calendario,
0: cioè quest'anno è uscito con la collaborazione con Feste dell'Abbazia un calendario forse migliore di tutti, più variegato, sì, più di qualità rispetto al passato, gli sta uscendo questo Mario Biondi, il Festival dell'Abbazia, come si chiama? Ma quando mai quello là, quell'altro del Saltarello che ha accoppiato col Gregovic, non mi ricordo,
3: vabbè
0: quello
2: Goran Bregovic,
0: ecco, se quella, sì, vedi, quindi Mario Biondi, quindi esattamente, poi quel chitarrista famosissimo è diventato di qualità, e noi andiamo sicuramente, poi improvvisamente tre comici da uno a tre siamo passati, Brignano, Cirilli e io preferisco Salemme dei tre,
3: naturalmente
0: che vedi che bella chiacchierata ci siamo fatti con i maschietti, ma state no che sono tutti arboretti, non lo so,
3: viva le donne.
0: Facciamo una cosa, adesso diventa obbligatorio in ogni trasmissione di questo tipo, come la giunta, che ci deve essere almeno una donna, se no non si fa, quindi tenetevi pronti perché poi c'è qualcuno che stende a voler venire, e noi abbiamo sempre invitato, poi non farò nome, quindi poi dice ma quello non viene, l'abbiamo invitato, ma se non viene ci dispiace, ma non è colpa nostra. Intanto ringraziamo Rossella De Patre, grazie, ringraziamo la signora che ci ha svelato più cose, tutti i segreti del cuore di Federico, e cioè l'assessore Albani, e poi lei che si è sacrificato ad un incontro che poteva essere impari uno contro due, ma in realtà poi l'avvocato Alessandra Mattoni è riuscita tranquillamente ad andare al confronto benissimo. Grazie per averci seguito, grazie a tutti voi, buona serata e appuntamento alle prossime trasmissioni. Grazie, e terminiamo qui questo Rifacciamo nel Consiglio Radio, che poi abbiamo spaziato un po' ovunque, come meglio. Grazie, buona serata.
3: Perfetto ragazze, grazie di questo bel confronto.
2: È stato bello. Ecco. Sì, sì.

0: she's waiting.
1: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Radio G 085 800 33 66.
2: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

dentro quelle attese, voglia di sfiorarsi con gli sguardi, ricordi quelle frasi, io ti penso.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

per Natale. E tutto il resto adesso può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse smetterà.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati. E allora

A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Radio G è Flashback, il viaggio nel tempo. Radio G la suonava nel 1900.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ever since I was a child. Some call it free.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.